0: Hai un bel la testa, le mei cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini, in via Barelli 4D, qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente, un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati, anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.
4: Lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è disponibile anche nel periodo estivo tramite contatto telefonico allo 051 55 56 49. La sede è a Bologna in Viale Silvani 1, a Porta San Felice. Problemi riguardo a successioni, testamenti e donazioni, questioni fiscali e condominiali possono essere risolti con una semplice telefonata. L'avvocato Mario D'Arezzo è a vostra disposizione tramite lo 051 55 56 49.

Radio San Luchino. Notte liscia. I successi popolari, ballabili, cantabili, proposti nella notte di Radio San Luchino.

0: la salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
1: Ferragosto a casa? Beh, per la musica ci pensa Radio San Luchino. Per il pranzo prenota l'asporto da gusto sano. Menù fantastico, puoi scegliere tra antipasti con tramezzini misti, sformatini agli asparagi. Per i primi, tortelloni, patate e tonno, passatelli freddi al limone, pistacchi. I secondi, pollo ripieno all'estiva, giardiniera di propria produzione. Per i dolci, zuccotto tiramisù, zuccotto panna e fragola o barattolino di gelato artigianale. Prenotazioni entro l'11 agosto. Gusto sano, 393 94 66 158. Chiusura estiva dal 15 al 25 agosto e dal 26 si riapre con orario regolare. Gusto sano, via Testoni 9/A qui a Bologna.
2: Bologna mia, che profumo.
3: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
4: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
3: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
4: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
5: Sono le 3:01.

Radio San Luchino. Notte liscia. I successi popolari, ballabili, cantabili, proposti nella notte di Radio San Luchino.

0: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
1: Sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audio protesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota.
2: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: Estate alla grande con Radio San Luchino.

Radio San Luchino. Notte liscia. I successi popolari, ballabili, cantabili, proposti nella notte di Radio San Luchino.

0: E un sans breguè l'arlui, e il brassalat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
2: Claudio Oreficeria rimane chiusa per ferie dal 13 al 20 agosto. Centro polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6,50.
3: Ferragosto a casa? Beh, per la musica si pensa Radio San Luchino. Per il pranzo prenota l'asporto da Giallo. Menù fantastico, puoi scegliere tra antipasti con tramezzini misti, sformatini agli asparagi. Per i primi, tortelloni, patate e tonno, passatelli

0: o barattolino di gelato artigianale. Prenotazioni entro l'11 agosto al 334-663-2647. Giallo Pasta Fresca, via Reno 7/5 a Casalecchio. Se stai a ca e tu manier propri pulidei. Giallo è una garanzia.
1: Sei in viaggio e pensi al fresco della tua casa? Nessuna preoccupazione. Eurocasa Bologna non va in vacanza. Se vuoi vivere un'estate al fresco, con i migliori climatizzatori, siamo aperti e operativi per tutto il mese di agosto per garantirti il clima perfetto. Salva il nostro numero 051 991 0303. Eurocasa Bologna, specialisti del tuo comfort.

andiamo verso mattina con la musica di Radio San Luchino. Verso mattina, il programma con le canzoni di ieri, oggi e domani per arrivare verso il risveglio della giornata. Buon ascolto!

Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it

0: Lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è disponibile anche nel periodo estivo tramite contatto telefonico allo 051 55 56 49. La sede è a Bologna in Viale Silvani 1, a Porta San Felice. Problemi riguardo a successioni, testamenti e donazioni, questioni fiscali e condominiali possono essere risolti con una semplice telefonata. L'avvocato Mario D'Arezzo è a vostra disposizione tramite lo 051 55 56 49. Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 e Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine, ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270. Il Salotto di Giorgia rimane chiuso per ferie dal 6 al 27 agosto.
1: Radio San Luchino.

0: La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella. Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il posto operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime.
1: Radio San Luchino.

0: ultimo saluto di valore.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
3: Estate alla grande con Radio San Luchino.

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
2: Sono le 5 e un minuto. San Lucchino Ice.

0: Ferragosto a casa? Beh, per la musica ci pensa Radio San Luchino. Per il pranzo prenota l'asporto da gusto sano. Menù fantastico, puoi scegliere tra antipasti con tramezzini misti, sformatini agli asparagi. Per i primi, tortelloni, patate, tonno, passatelli freddi al limone, pistacchi. I secondi, pollo ripieno all'estiva, giardiniera di propria produzione. Per i dolci, zuccotto tiramisù, zuccotto panna e fragola o barattolino di gelato artigianale. Prenotazioni entro l'11 agosto. Gusto sano, 393 94 66 158. Chiusura estiva dal 15 al 25 agosto e dal 26 si riapre con orario regolare. Gusto sano, via Testoni 9 / A qui a Bologna.
1: Bologna mia, che profumo.
2: Arrivati i saldi di Materassi Barone e quest'anno sono ancora più saldi.
3: 800 materassi delle migliori marche al mondo in pronta consegna e con sconti fino all'80% sui prodotti ricondizionati e fino al 70% sugli stock.
2: Corri subito in uno store Materassi Barone. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, Faenza e a Bologna in via Massarenti e in via Toscana.
3: Ma affrettati, questi sconti pazzi sono validi solo fino a esaurimento scorte.
2: Materassi Barone, per info chiama lo 051 94 22 33.
4: Radio San Luchino. Il suono della notte.

0: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 50.
1: Piazza Maggiore, 14 agosto.
0: Arriva l'appuntamento 2026 con la vigilia di Ferragosto in Piazza Maggiore. Quest'anno doppio appuntamento. A partire dalle ore 20 la finale di Bulania Sound, il concorso dedicato alle nuove canzoni dialettali con i nuovi ritmi, le nuove melodie, nuovi motivi da ascoltare durante l'anno. Concorso in dialetto bolognese condotto da Marco Piazza e Silvia Parma e Franz Campi. E al termine la Filuzzi in piazza con Mauro Malaguti che presenta l'orchestra di Massimo Budriesi, il mandolino di Antonio Stregapede, l'organino di Gianluca Caselli. Insomma, tante belle cose per vivere il 14 agosto in Piazza Maggiore con il Comune di Bologna e con noi di Radio San Luchino. Ci vediamo in Piazza Maggiore 14 agosto, come sempre, a partire dalle 20.
2: Ben sei scumitagne, stasera le pen.
3: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita nicocostruzioni.com.

0: Sei in viaggio e pensi al fresco della tua casa? Nessuna preoccupazione. Eurocasa Bologna non va in vacanza. Se vuoi vivere un'estate al fresco, con i migliori climatizzatori, siamo aperti e operativi per tutto il mese di agosto per garantirti il clima perfetto. Salva il nostro numero 051 991 0303. Eurocasa Bologna. Specialisti del tuo comfort.
1: Ferragosto a casa? Beh, per la musica si pensa Radio San Luchino. Per il pranzo prenota l'asporto da Giallo. Menù fantastico, puoi scegliere tra antipasti con tramezzini misti, sfornatini agli asparagi. Per i primi, tortelloni, patate e tonno, passatelli freddi.

cassa. E quando arrivi lì? Dal 1935, Grandi Mario, onoranze funebri. A Casalecchio, via Piave 35. A Bologna, via Bentini 18D. A Sasso Marconi, via Porretana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi contatta lo 051 57 02 14. www.onoranzefunebrigrandi.it.

che profumino! Pizza fumante, pasta fresca, proprio come a casa. Due Cavalli, sapore di casa. Vera cucina campana con il cuore bolognese. Pasta tirata a mano dalle sfogline e pizza anche per chi è celiaco, preparata da personale formato sulla celiachia. A pranzo menù completo a 11 euro, bevande escluse, o a 15,50 con le bevande. La sera un menù ancora più ricco per coccolarti come meriti. Pizza al metro per le comitive, cotta nel forno a legna anche ai 7 cereali. Convenzioni per squadre e associazioni, consegne a domicilio. E ogni mercoledì sera fino a settembre all'aperto. Musica dal vivo, orchestra, ballo di gruppo, un programma diverso ogni settimana. Ristorante Pizzeria Due Cavalli a Castenaso, via Fratelli Cairoli. Prenota lo 051 60.

0: pieno rispetto dell'ambiente. È la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
1: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti.
2: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.

0: sono arrivati i saldi di Materassi Barone e quest'anno sono ancora più saldi.
1: 800 materassi delle migliori marche al mondo in pronta consegna e con sconti fino all'80% sui prodotti ricondizionati e fino al 70% sugli stock.
0: Corri subito in uno store Materassi Barone. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, Faenza e a Bologna in via Massarenti e in via Toscana.
1: Ma affrettati, questi sconti pazzi sono validi solo fino a esaurimento scorte.
0: Materassi Barone. Per info chiama lo 051 94 22 33.
2: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melo Melo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
3: Hai un bella testa, le mie cavaghe a misura della pressione. Adesso vai in farmacia.
4: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
3: E per la glicemia e i trigliceridi?
4: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
3: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
4: La cortesia è la piacevole conseguenza.
5: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
6: Radio San Lucchino.
7: Reason calling ain't an excuse, oh.
8: Here the

0: E un sans breguè l'arlui, e il brassalat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
2: Claudio Oreficeria rimane chiusa per ferie dal 13 al 20 agosto.
3: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la fatta della Maria, così sai sarà più contenta.
4: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
3: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
1: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
2: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
5: Estate alla grande con Radio San Luchino.

Ferragosto a casa? Beh, per la musica si pensa Radio San Luchino. Per il pranzo prenota l'asporto da Giallo. Menù fantastico. Puoi scegliere tra antipasti con tramezzini misti, sformatini agli asparagi. Per i primi, tortelloni, patate e tonno, passatelli freddi al limone e pistacchi. I secondi, pollo ripieno alle stiva, giardiniera di propria produzione. E per i dolci, zuccotto tiramisù, zuccotto panna e fragola o barattolino di gelato artigianale.

0: laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157. Il pronto soccorso della dentiera. Si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, anche festivi, presso strutture sanitarie, case di riposo o direttamente al vostro domicilio. Servizio per anziani e disabili gratuito. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna, via Zanardi 157, con ampio parcheggio, aperto tutto agosto. Telefono 051 634 61 22. Per urgenze 349 89 29 338. Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
2: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
1: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
3: Sono le 6 e 59 minuti. San Lucchino Notizie.
4: Buongiorno dalla redazione. Il governo spagnolo contrattacca dopo che Palazzo Chigi aveva annunciato la sospensione di Schengen almeno fino al 15 agosto. Madrid annuncia controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia in ritorsione. La Spagna aveva chiesto la revoca della misura entro domani, altrimenti sarebbero stati adottati provvedimenti in risposta. Nella regione di Kiev, 3 persone, tra cui un bambino, sono rimaste uccise e altre 3 ferite a seguito di un attacco di un drone russo. I media segnalano 2 ondate di attacchi russi con armi balistiche sulla capitale. Esplosioni sono state avvertite anche a Dnipro. Un ragazzo di 16 anni versa in gravi condizioni dopo essere stato colpito da un fulmine sul Monte Livata in provincia di Rieti. Il giovane fa parte di un gruppo scout che stava trascorrendo una settimana in un campo attrezzato. La scarica lo ha raggiunto mentre insieme ad altri 2 coetanei stava recuperando dell'attrezzatura rimasta vicino a un albero. In quel momento sulla zona si stava abbattendo un violento temporale. L'8 agosto sarà celebrato come giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro, nel ricordo della tragedia di Marcinelle, dove esattamente 70 anni fa 262 lavoratori di 12 nazionalità diverse, 136 dei quali italiani, persero la vita in un incendio nella miniera di carbone di Bois de Cazier. In Belgio, in occasione dell'anniversario, il presidente del Senato La Russa e la ministra del lavoro Calderone. La Protezione Civile ha valutato allerta meteo gialla in diverse zone dell'Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Lombardia, Molise, Sicilia e Umbria per rischio temporali, idraulico e idrogeologico. Previsti rovesci e temporali localmente intensi, mentre il caldo africano continuerà soprattutto al centro-sud e sulle isole. Oggi sono 19 le città col bollino rosso di allerta caldo del Ministero della Salute. Bollino nero per il traffico in questo weekend di partenze per le vacanze estive. Oltre 25 milioni di autoveicoli saranno su strade e autostrade della rete ANAS fino a domani. Ad agosto saranno in vacanza 17 milioni e mezzo di italiani, ma ben 24,2 milioni trascorreranno le ferie senza spostarsi da casa. Il motivo della rinuncia per oltre la metà dei casi è la situazione economica. Ed è tutto, a più tardi.
5: Previsioni del tempo.
6: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. A nord poche nubi al mattino, dal pomeriggio qualche rovescio sparso sulle Alpi centro-orientali e Appennino, in graduale attenuazione serale. Temperatura in calo, massime tra 32 e 35 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, salvo nel pomeriggio qualche rovescio temporale sparso in Appennino. Temperatura in lieve calo, massime tra 33 e 37 gradi. A sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato, salvo nel pomeriggio qualche isolato rovescio sulle zone appenniniche. Temperature stazionarie massime tra 33 e 38 gradi.
5: Va ora in onda 7x7. Contenitore informativo e musicale con notizie, rubriche, canzoni per iniziare la giornata nel modo migliore con Radio San Luchino.

0: Sei in viaggio e pensi al fresco della tua casa? Nessuna preoccupazione. Eurocasa Bologna non va in vacanza. Se vuoi vivere un'estate al fresco, con i migliori climatizzatori, siamo aperti e operativi per tutto il mese di agosto per garantirti il clima perfetto. Salva il nostro numero 051 991 0303. Eurocasa Bologna. Specialisti del tuo comfort.
1: Pieno rispetto dell'ambiente. È la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D. Telefono 051 50 51 46.
2: Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna. La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
3: Almanacco. Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Sabato 8 agosto 2026 è il 220° giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:11 e tramonta alle 20:20. I santi del giorno sono San Domenico di Guzman e San Ciriaco di Roma. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che l'8 agosto del 1786 il Monte Bianco viene scalato per la prima volta da Michel Paccard e Jacques Balmain, una tappa storica e secondo molti atto di nascita dell'alpinismo. Nel 1942 il Mahatma Gandhi lancia il movimento Quiet India per chiedere l'indipendenza del suo paese dalla corona britannica. E nel 1956, a meno di 2 settimane dall'affondamento dell'Andrea Doria, l'Italia è colpita da una nuova e più grave tragedia. Nella miniera di Marcinelle, versante sud-occidentale del Belgio, scoppia un incendio. Muoiono 262 lavoratori di 12 nazionalità diverse, di cui la maggior parte, 136, italiani. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che l'8 agosto 2008 partono gli attesi Giochi Olimpici di Pechino. Le nazioni partecipanti sono 204 e gli atleti circa 11.000. Nel 2010, dopo la cocente delusione dei mondiali in Sudafrica, comincia con il primo raduno in vista della partita con la Costa d'Avorio, Lera Prandelli alla guida della nazionale di calcio italiana. Tra gli eventi musicali ricordiamo che l'8 agosto del 1969 i Beatles si fanno scattare la famosa foto sulle strisce pedonali di Abbey Road per la copertina dell'omonimo album che diventerà una delle più significative della storia del rock. Nel 1982 Loredana Bertè è prima in classifica con Non sono una signora e nel 1993 Gli spari sopra di Vasco Rossi è in cima alla Hit Parade. Passiamo a Renati oggi. Compie 89 anni Dustin Hoffman. Nato a Los Angeles, appartiene a quella schiera di attori che hanno costruito il mito di Hollywood. Compie 76 anni la scrittrice, giornalista e conduttrice televisiva italiana Lucia Annunziata. Spegne 65 candeline The Edge, funambolo delle 6 corde, da cui riesce a ricamare melodie ora potenti ora romantiche, che lasciano la sua inconfondibile firma in tutti i grandi successi degli U2. Spegne 62 candeline il giurista e politico italiano Giuseppe Conte, ex presidente del Consiglio e presidente del Movimento 5 Stelle. 45 candeline sulla torta dell'ex tennista svizzero Roger Federer, uno dei migliori di tutti i tempi, nonché uno dei più grandi sportivi di sempre. Buon compleanno anche a Danilo Gallinari, l'ex cestista italiano spegne 38 candeline. Ne spegne infine 31 l'attore italiano Ludovico Tersigni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa l'8 agosto 1959 1919 di Don Luigi Sturzo. Figura simbolo dell'antifascismo, fu il teorizzatore e il principale promotore dell'impegno dei cattolici in politica. Nel 2022 ci lasciava Olivia Newton-John, cantante e attrice britannica naturalizzata australiana. Il film musical Grease la rese famosa in tutto il mondo. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che se un cieco guida l'altro, tutti e due cadono nella fossa.

0: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91. Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia-Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime.
1: Sono Patrizio Roversi, quello di Turisti per Caso e di Slow Tour. Slow è inglese, vuol dire piano. In viaggio vai piano, rallenta, guardati attorno, godi di più e rischi di meno.
2: Rallenta, sei in vacanza. Quest'estate dai un passaggio alla sicurezza. Vacanze coi fiocchi a tutti.
3: Piazza Maggiore, 14 agosto.
0: Arriva l'appuntamento 2026 con la vigilia di Ferragosto in Piazza Maggiore. Quest'anno doppio appuntamento. A partire dalle ore 20 la finale di Bulania Sound, il concorso dedicato alle nuove canzoni dialettali con i nuovi ritmi, le nuove melodie, nuovi motivi da ascoltare durante l'anno. Concorso in dialetto bolognese condotto da Marco Piazza e Silvia Parma e Franz Campi. E al termine la Filuzzi in piazza con Mauro Malaguti che presenta l'orchestra di Massimo Budriesi, il mandolino di Antonio Stregapede, l'organino di Gianluca Caselli. Insomma, tante belle cose per vivere il 14 agosto in Piazza Maggiore con il Comune di Bologna e con noi di Radio San Luchino. Ci vediamo in Piazza Maggiore 14 agosto, come sempre, a partire dalle 20.
4: Ben seich comitagne, stasera le pen.
0: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci guidano con le loro previsioni anche durante il weekend. Ariete, nel lavoro la vostra capacità di pianificare senza fretta vi permetterà di superare ostacoli con saggezza e determinazione. In amore un gesto spontaneo potrebbe rinvigorire la fiamma della passione. Toro, le vostre idee uniche e innovative trovano finalmente la strada per realizzarsi. Non lasciate che le convenzioni limitino la vostra espressione creativa. In amore siate aperti a nuove esperienze. Gemelli, lasciatevi guidare dal vostro intuito. Può portarvi a scoperte inaspettate e a momenti di pura ispirazione. Le relazioni interpersonali richiedono sensibilità e tempismo. Cancro, Incontri positivi, conversazioni che si sbloccano, accordi che si definiscono. Ogni passo che compierete oggi sembrerà portarvi in avanti. Se dovrete prendere una decisione, farvi notare o proporre qualcosa, questa è la giornata adatta. Leone, giorno dinamico e stimolante, con possibilità di fare esperienze nuove o di rimettervi in moto su un progetto fermo da tempo. I contatti con l'estero, i viaggi, le attività culturali o sportive possono rivelarsi particolarmente gratificanti. Vergine, un traguardo che sembrava distante può essere raggiunto prima del previsto, anche grazie al sostegno di una persona fidata. Evitate però di agire in modo impulsivo o di pretendere troppo da chi vi circonda. La vostra forza interiore è il motore della giornata. Bilancia, non abbiate paura di cambiare. Questo vi renderà particolarmente ricettivi alle opportunità. Le relazioni sociali si animano e vi offrono input preziosi. Approfittate di questa atmosfera per sperimentare senza troppe aspettative. Scorpione, anche se non tutto fila liscio, avete dalla vostra parte una maggiore consapevolezza emotiva. Riuscite a distinguere con più lucidità ciò che va lasciato andare da ciò che merita attenzione. Fate pace col passato. Sagittario, è un buon momento per sistemare le questioni familiari o domestiche. Ascoltate di più e parlate solo quando necessario. Il silenzio e l'ascolto, quello vero, quello attivo, possono essere delle risorse importantissime. Capricorno, la giornata potrebbe mettervi di fronte a decisioni delicate da prendere, ma voi avrete dalla vostra tutte le risorse per affrontare ciò che vi capiterà. Non forzate però le situazioni, lasciate che si rivelino da sole. Acquario, non tutto oggi vi apparirà chiaro e questo potrebbe portarvi a sentirvi un po' bloccati. Tuttavia le stelle vi invitano alla pazienza, qualcosa si sta finalmente muovendo, anche se lentamente. Nel lavoro cercate di non essere troppo rigidi. Pesci, il rischio è quello di lasciarvi sfuggire oggi alcune occasioni positive perché troppo concentrati sul dovere. Concedetevi una pausa, alleggerite la mente e apritevi un po' di più agli stimoli esterni. Dite di sì a una proposta interessante. Oggi vi saluto con le parole di Marlo Thomas. Ogni bambino merita la possibilità di vivere una vita piena di amore, risate, amici e famiglia. Ciao a tutte e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
7: Radio San Luchino.

0: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi curo di te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via Dagnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi curo di te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
1: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola vivente un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 14 17

0: usato l'intelligenza artificiale per creare nuovi tipi di virus, alimentando speranze di progressi in campo medico, ma sollevando al contempo la preoccupante possibilità che un giorno tale tecnologia possa essere impiegata per ideare patogeni pericolosi. La creazione di virus in laboratorio non è una novità. Da molto tempo, infatti, gli scienziati hanno imparato a produrre genomi virali con cui poi analizzare, studiare farmaci e vaccini. Una donna di 97 anni ha battuto il suo stesso Guinness World Record come la più anziana al mondo a camminare sull'ala di un aereo. Betty Bromage si è librata in volo presso l'aeroporto di Chichester, agganciata all'ala superiore di un aereo per raccogliere fondi a sostegno del reparto ictus del Cheltenham General Hospital. L'ospedale l'ha aiutata proprio a riprendersi da un ictus lo scorso anno. L'aereo su cui viaggiava Betty ha anche eseguito un looping e un rollio a mezz'aria. Il maglione più famoso della storia del cinema non è di cashmere, non è griffato e almeno sulla carta vale poche centinaia di dollari. Eppure è uno dei lotti più attesi dell'asta che Christie's inaugurerà il 1° settembre, dedicata ai costumi del diavolo Veste Prada 2. È il celebre pullover ceruleo entrato nella cultura pop grazie al monologo di Miranda Presley, pronto a passare dalla guardaroba di Runaway a quello di un collezionista. Dopo anni di attesa, qualcosa sembra finalmente muoversi sul fronte musicale per Rihanna. A confermare che la cantante starebbe lavorando al suo prossimo progetto è stato A$AP Rocky, che durante un'intervista ha lasciato intendere che il nuovo album dell'artista sarebbe in piena fase di lavorazione. Per i fan in attesa di nuova musica ormai dal 2016, si tratta di un aggiornamento particolarmente atteso. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio San Luchino Estate. Fresca, frizzante, dissetante.

0: La clinica veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La clinica veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La clinica veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella. Hai un bella testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
0: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.
2: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
3: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: San Luchino Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Il governo spagnolo contrattacca dopo che Palazzo Chigi aveva annunciato la sospensione di Schengen almeno fino al 15 agosto. Madrid annuncia controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia in ritorsione. La Spagna aveva chiesto la revoca della misura entro domani 9 agosto, altrimenti sarebbero stati adottati provvedimenti in risposta.
1: Passiamo al conflitto in Ucraina. Nella regione di Kiev, 3 persone, tra cui un bambino, sono rimaste uccise ed altre 3 ferite. A seguito di 2 ondate di attacchi russi con armi balistiche. Esplosioni sono state avvertite anche a Dnipro. In queste ore è stato dichiarato lo stato di allerta aerea sulla capitale ucraina e in diverse regioni del paese.
2: L'accordo tra Iran e Stati Uniti per la riapertura dello Stretto di Hormuz potrebbe essere vicino. Almeno questo è l'auspicio delle forze americane e anche il presidente Trump lo conferma, tanto da aver annullato un importante attacco militare contro siti energetici iraniani. Intanto proseguono le operazioni militari nel Mar Rosso. Il portavoce delle forze armate dello Yemen ha dichiarato che l'esercito ha condotto alcune azioni contro le attrezzature degli Houthi su diversi fronti.
1: La protezione civile ha valutato allerta meteo gialla in diverse zone di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Lombardia, Molise, Sicilia e Umbria per rischio idraulico e idrogeologico. Previsti dunque rovesci e temporali localmente intensi, mentre il caldo africano continuerà soprattutto al centro-sud e sulle isole. Oggi sono 19 le città col bollino rosso di allerta caldo del Ministero della Salute.
2: Bollino nero per il traffico in questo weekend di partenze per le vacanze estive. Oltre 25 milioni di autoveicoli saranno su strade e autostrade della rete ANAS fino a domani. Ad agosto saranno in vacanza 17 milioni e mezzo di italiani, ma ben 24,2 milioni trascorreranno le ferie senza spostarsi da casa. Il motivo della rinuncia, per oltre la metà dei casi, è la situazione economica.
1: Calciomercato, accordo tra Lazio e Benfica per il trasferimento nella capitale di Ivanovic in prestito con diritto di riscatto, che diventa obbligo a determinate condizioni. L'attaccante croato è seguito anche dal Lens e ora dovrà decidere se accettare o meno la squadra di Gattuso. Nella lista dei biancocelesti resta anche Andrea Pinamonti. Il Napoli è invece alla ricerca di rinforzi per la difesa e ha messo nel mirino Badiashile del Chelsea. La squadra di Allegri nelle scorse ore ha avuto dei nuovi contatti con il club inglese, ma c'è ancora distanza sulla formula.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
3: Previsioni del tempo.
4: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. A nord poche nubi al mattino, dal pomeriggio qualche rovescio sparso sulle Alpi centro-orientali e Appennino, in graduale attenuazione serale. Temperatura in calo, massime tra 32 e 35 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, salvo nel pomeriggio qualche rovescio temporale sparso in Appennino. Temperatura in lieve calo, massime tra 33 e 37 gradi. A sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato, salvo nel pomeriggio qualche isolato rovescio sulle zone appenniniche. Temperature stazionarie massime tra 33 e 38 gradi.

0: La rassegna di burattini a Bologna festeggia 10 anni. Dal 25 giugno al 10 settembre, tutti i giovedì sera, Fagiolino e Sganapino vi aspettano con imperdibili spettacoli in Piazza Maggiore. Cercali su Viva Ticket e su burattiniabologna.it.
1: Hai la manfata!
2: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-1231844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melomelo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
3: Ferragosto a casa? Beh, per la musica si pensa Radio San Luchino. Per il pranzo prenota l'asporto da Giallo. Menù fantastico, puoi scegliere tra antipasti con tramezzini misti, sformatini agli asparagi. Per i primi, tortelloni, patate e tonno, passatelli freddi.

0: o barattolino di gelato artigianale. Prenotazioni entro l'11 agosto al 334-663-2647. Giallo Pasta Fresca, via Reno 7/5 a Casalecchio. Se stai a ca e tu manier propri pulidei. Giallo è una garanzia. Tempo passa e quando arrivi lì? Dal 1935 Grandi Mario, onoranze funebri, a Casalecchio, via Piave 35, a Bologna, via Bentini 18D, a Sasso Marconi, via Porretana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi contatta lo 051 57 02 14 www.onoranzefunebrigrandi.it.
1: Radio San Luchino Estate.

0: sono sempre di più gli ascoltatori che scelgono Aloe Arborescence a marchio Ghignone, spremuta a freddo, decorticata a mano. Non è un farmaco, ma un efficace integratore utile a migliorare gastrite, sindrome da colon irritabile, infiammazioni osseomuscolari. Eccellente coadiuvante, prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Gli ascoltatori lo sanno bene, lo sanno bene. Per questo ordinano il pregiato succo Aloe Arborescence chiamando il numero 011 187 69 077. La sede in via Circonvallazione 5 a Pecetto Torinese è sempre aperta, compreso sabato, domenica, anche nel mese di agosto. Telefono 011 187 69 077.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
2: Sono arrivati i saldi di Materassi Barone e quest'anno sono ancora più saldi.
3: 800 materassi delle migliori marche al mondo in pronta consegna e con sconti fino all'80% sui prodotti ricondizionati e fino al 70% sugli stock.
2: Corri subito in uno store Materassi Barone. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, Faenza e a Bologna in via Massarenti e in via Toscana.
3: Ma affrettati, questi sconti pazzi sono validi solo fino a esaurimento scorte.
2: Materassi Barone. Per info chiama lo 051 94 22 33.

Per la tua pubblicità a Radio San Luchino 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

0: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
1: Lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è disponibile anche nel periodo estivo tramite contatto telefonico allo 051 55 56 49. La sede è a Bologna in Viale Silvani 1, a Porta San Felice. Problemi riguardo a successioni, testamenti e donazioni, questioni fiscali e condominiali possono essere risolti con una semplice telefonata. L'avvocato Mario D'Arezzo è a vostra disposizione tramite lo 051 55 56 49. Sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audio protesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota.
2: Sei in viaggio e pensi al fresco della tua casa? Nessuna preoccupazione, Eurocasa Bologna non va in vacanza. Se vuoi vivere un'estate al fresco, con i migliori climatizzatori, siamo aperti e operativi per tutto il mese di agosto per garantirti il clima perfetto. Salva il nostro numero 051 991 0303. Eurocasa Bologna, specialisti del tuo comfort.

0: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi curo di te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via Dagnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi curo di te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
1: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
2: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 80 650. Edilcolor di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edilcolor di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
3: San Luchino Notizie.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: In primo piano il conflitto in Ucraina. Nella regione di Kiev, 3 persone, tra cui un bambino, sono rimaste uccise e altre 3 ferite a seguito di 2 ondate di attacchi russi con armi balistiche. Esplosioni sono state avvertite anche a Dnipro. In queste ore è stato dichiarato lo stato di allerta aerea sulla capitale ucraina e in diverse regioni del paese.
4: L'accordo tra Iran e Stati Uniti per la riapertura dello stretto di Hormuz potrebbe essere vicino. Almeno questo è l'auspicio delle forze americane. Anche il presidente Donald Trump lo conferma, tanto ad aver annullato un importante attacco militare contro siti energetici iraniani. Intanto proseguono le operazioni militari nel Mar Rosso. Il portavoce delle forze armate dello Yemen ha dichiarato che l'esercito ha condotto alcune azioni contro le attrezzature degli Houthi su diversi fronti.
5: Il governo spagnolo contrattacca dopo che Palazzo Chigi aveva annunciato la sospensione di Schengen almeno fino al 15 agosto. Madrid annuncia controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia in ritorsione. La Spagna aveva chiesto la revoca della misura entro domani, altrimenti sarebbero stati adottati provvedimenti in risposta.
4: 4 giovani tra i 19 e i 23 anni residenti in provincia di Forlì Cesena sono stati fermati con l'accusa di essere gli autori del pestaggio avvenuto nella notte tra il 18 e il 19 luglio a Pinarella di Cervia, sul litorale Ravennate. Poi è costato la vita al 54enne Nicola Musiani, dichiarato morto il 22 luglio scorso. Ai 4 è stato contestato l'omicidio in concorso aggravato dai futili motivi. L'uomo, che abitava in un camper proprio nella zona dell'aggressione, era stato colpito con calci e pugni alla testa e al torace, anche quando era a terra. Ci costituiremo parte civile nel procedimento penale, fa sapere il sindaco di Cervia.
5: L'8 agosto sarà celebrato come giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro, nel ricordo della tragedia di Marcinelle, dove esattamente 70 anni fa 262 lavoratori di 12 nazionalità diverse, 136 dei quali italiani, persero la vita in un incendio nella miniera di carbone di Bois de Cagé. In Belgio, in occasione dell'anniversario, il presidente del Senato La Russa e la ministra del Lavoro Calderone.
4: Il caldo africano non dà tregua, soprattutto al centro sud e sulle isole. Oggi sono 19 le città col bollino rosso di allerta del Ministero della Salute. Bollino nero invece per il traffico in questo weekend di partenze per le vacanze estive. Oltre 25 milioni di autoveicoli saranno su strade e autostrade della rete ANAS fino a domani. Ad agosto saranno in vacanza 17 milioni e mezzo di italiani, ma ben 24,2 milioni trascorreranno le ferie senza spostarsi da casa. Il motivo della rinuncia per oltre la metà dei casi è la situazione economica.
5: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.

5 minuti. Agosto Morsica non è solo il titolo di una canzone che riguarda il caldo, ma che riguarda anche i sentimenti, soprattutto quando è il dolore a sopraggiungere. Agosto è il mese delle ferie, delle vacanze, ma per i bolognesi è il mese del maggior dolore. 2 agosto, la strage della stazione. 4 agosto, la strage del treno a San Benedetto Val di Sambro. 6 agosto 2018, lo scoppio dell'autobotte in autostrada a Borgo Panigale. E adesso, proprio il 6 agosto, la scomparsa di Francesco Guccini. Un po' era nell'aria, si sapeva che non stava benissimo. Ma quando ti arrivano queste notizie, non sei mai pronto a riceverle. E soprattutto non accetti che personaggi di questo carattere artistico ci abbandonino a 86 anni. Avresti voluto che continuassero a cantare, che mantenessero viva la linea melodica cantautorale che Francesco ha donato al suo pubblico, di diverse età, di diverse estrazioni, di diverse culture. Le sue canzoni ci hanno fatto tanto pensare. Testi con contenuti che accendono il ragionamento, melodie che protestano contro un mondo che lui ritiene sbagliato. E in diversi casi gli do ragione, ma oggi è giusto che ognuno la pensi in modo diverso, che ci sia discussione, come Francesco ha fatto con tanti suoi colleghi, in una Bologna ricca di luoghi e momenti di dialogo, con un bicchiere di vino davanti e spesso una chitarra che sottolinea un pensiero. Porca vacca, Guccini, che storia che è stata la tua. E non sono io a ricordarla, è il tuo percorso artistico che lascia un segno incancellabile. E tutti non potremo dimenticare le tue opere. Continueremo ad ascoltarle, a cantarle con la chitarra, a spiegare il tuo pensiero ai nostri figli. E passeremo da via Paolo Fabbri 43 o da Pavana, come ho fatto qualche giorno fa, e ti penseremo, ti ricorderemo. E adesso ti immaginiamo lassù, con Lucio che ti dà il benvenuto e, come sua abitudine, ti perculerebbe. Ma saranno in tanti, in quell'altro mondo, ad accoglierti con un abbraccio, lo stesso che noi da qui ti mandiamo, dicendoti solo grazie, perché è l'unica parola giusta che tutti noi esprimiamo all'unisono. Vorrei salutarti con una frase molto bella, tratta da una tua canzone, da via Paolo Fabbri 43. Tra Krafen e boiate le ore strane son volate. L'autobus mi insegue lungo il viale e l'alba è un pugno in faccia verso cui tendo le braccia.

0: Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157. Il pronto soccorso della dentiera. Si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, anche festivi, presso strutture sanitarie, case di riposo o direttamente al vostro domicilio. Servizio per anziani e disabili gratuito. Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna, via Zanardi 157, con ampio parcheggio, aperto tutto agosto. Telefono 051 634 61 22. Per urgenze 349 89 29 338.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
3: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
4: Piazza Maggiore, 14 agosto.
5: Arriva l'appuntamento 2026 con la vigilia di Ferragosto in Piazza Maggiore. Quest'anno doppio appuntamento. A partire dalle ore 20 la finale di Bulagna Sound, il concorso dedicato alle nuove canzoni dialettali con i nuovi ritmi, le nuove melodie, nuovi motivi da ascoltare durante l'anno. Concorso in dialetto bolognese condotto da Marco Piazza e Silvia Parma e Franz Campi. E al termine la Filuzzi in piazza con Mauro Malaguti che presenta l'orchestra di Massimo Budriesi, il mandolino di Antonio Stregapede, l'organino di Gianluca Caselli. Insomma, tante belle cose per vivere il 14 agosto in Piazza Maggiore con il Comune di Bologna e con noi di Radio San Luchino. Ci vediamo in Piazza Maggiore 14 agosto, come sempre, a partire dalle 20.
6: Ben sei comitagne, stasera le pen.
7: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
8: Luce Verde Italia.
9: Bentrovati, apriamo subito segnalando che sulla A26 Delta Fori, a seguito di un incidente avvenuto al chilometro 22.800 in cui è rimasto coinvolto un camion, è stata disposta la chiusura del tratto tra Ovada e Masone in direzione di Genova. Chi è diretto a Genova deve uscire ad Ovada, dove segnaliamo code per 3 chilometri. Si può rientrare poi in autostrada a Masone dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Altro incidente sulla A4 Milano Venezia, con incolonnamenti tra Vicenza Ovest e Vicenza Est verso Venezia. Già molto intenso il traffico lungo tutta la restante penisola in questa giornata da Bollino Nero, con tratti sull'Autosole tra Casa Pusterlengo e il bivio per la A22 e proseguendo tra Firenze Sud ed Incisa Reggello e tra Monte San Savino e Fabbro. Stessa situazione sulla A14 Adriatica tra Bologna e Forlì e tra Civitanova Marche e Giulianova. Incolonnamenti anche lungo la A30 Caserta Salerno da Castel San Giorgio a Salerno. Per agevolare gli spostamenti dalle 8 alle 22, stop ai mezzi pesanti sull'intera rete viaria nazionale, ad eccezione naturalmente di quelli autorizzati per legge. Stop che si ripeterà come sempre anche domani e domenica dalle 7 alle 22. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Un servizio a cura dell'ACI.

0: tutto da fare e dove ancora tutto o quasi tutto da sbagliare.
1: Radio San Luchino. Piace perché piace.

che profumino! Pizza fumante, pasta fresca, proprio come a casa. Due Cavalli, sapore di casa. Vera cucina campana con il cuore bolognese. Pasta tirata a mano dalle sfogline e pizza anche per chi è celiaco, preparata da personale formato sulla celiachia. A pranzo menù completo a 11 euro, bevande escluse, o a 15,50 con le bevande. La sera

consegne a domicilio e ogni mercoledì sera fino a settembre all'aperto. Musica dal vivo, orchestra, ballo di gruppo, un programma diverso ogni settimana. Ristorante Pizzeria Due Cavalli a Castenaso, via Fratelli Cairoli. Prenota lo 051 60

0: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la fatta della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
1: E un sans breguet l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
3: Claudio Oreficeria rimane chiusa per ferie dal 13 al 20 agosto.

0: Ferragosto a casa? Beh, per la musica ci pensa Radio San Luchino. Per il pranzo prenota l'asporto da gusto sano. Menù fantastico, puoi scegliere tra antipasti con tramezzini misti, sformatini agli asparagi. Per i primi, tortelloni, patate, tonno, passatelli freddi al limone, pistacchi. I secondi, pollo ripieno all'estiva, giardiniera di propria produzione. Per i dolci, zuccotto tiramisù, zuccotto panna e fragola o barattolino di gelato artigianale. Prenotazioni entro l'11 agosto. Gusto sano, 393 94 66 158. Chiusura estiva dal 15 al 25 agosto e dal 26 si riapre con orario regolare. Gusto sano, via Testoni 9/A qui a Bologna.
1: Bologna mia, che profumo.
2: Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna.
0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
2: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15. Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. 2 flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
1: San Luchino Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In primo piano la crisi diplomatica tra Italia e Spagna, innescata dall'emergenza migratoria a Ceuta e dai controlli introdotti ai confini interni dell'area Schengen. Il governo spagnolo ha dichiarato che istituirà controlli alle frontiere per i voli e le navi provenienti dall'Italia a partire dalla mezzanotte di oggi e fino al 7 settembre. Verranno dunque effettuati i controlli su passaporti, nazionalità e visti per i passeggeri italiani e visitatori provenienti da altri paesi in arrivo dall'Italia.
2: Libano e Israele hanno raggiunto un accordo su una lista ristretta di paesi che potrebbero inviare truppe per monitorare il disarmo di Hezbollah in base ad un accordo mediato dagli Stati Uniti. Lo ha dichiarato un funzionario libanese, aggiungendo che saranno gli Stati Uniti a selezionare i paesi dalla lista. Intanto almeno 3 palestinesi sono stati feriti a colpi d'arma da fuoco a nord di Khan Yunis, nella striscia di Gaza. Il Nasser Medical Complex attribuisce la responsabilità dell'attacco agli israeliani.
3: Si celebrano oggi i funerali di Francesco Guccini, il cantautore morto giovedì scorso all'età di 86 anni. Le esequie sono in programma a Pavana, in provincia di Pistoia, in forma strettamente privata per volontà dello stesso artista e della sua famiglia. Lutto cittadino proclamato a Modena, dove Guccini era nato, e a Bologna, la città adottiva dove era arrivato a 21 anni. La sobria cerimonia funebre di oggi si terrà nell'abitazione del cantautore alla presenza dei familiari e delle persone più vicine all'artista.
2: Secondo fine settimana di agosto da Bollino Nero su strade e autostrade a causa dei grandi spostamenti per le vacanze estive. Previsti 25 milioni di veicoli in movimento fino a domani per le ferie o per il solo fine settimana. Entra dunque nel vivo l'esodo con la settimana che porta al Ferragosto, segnata dalla chiusura di gran parte delle attività economiche del paese.
3: Si allenta momentaneamente la morsa del caldo in Italia, ma la tregua non durerà grazie ai temporali, in alcuni casi anche violenti, che hanno interessato ieri il nord. Scendono a 19 sia oggi che domani le città da bollino rosso. Mentre mezzo paese lotta contro la siccità, tantissime regioni al centro e al sud sono alle prese con incendi sempre più ampi e difficili da controllare. L'anticiclone si espanderà di nuovo la prossima settimana, portando temperature record per mezza Europa.
2: Lo sport: si chiude oggi la prima parte degli europei di nuoto 2026, quella destinata alle acque libere, al nuoto artistico e ai tuffi, prima di passare alle gare in vasca. L'Italia proverà ad arricchire ulteriormente il suo medagliere, a partire dalla finale della staffetta mista 4x1,5 km, che inaugurerà la giornata odierna. Poi spazio agli ultimi 2 round che segneranno le medaglie nella prova dei tuffi dalle grandi altezze, 20 metri. Si comincia dalle donne con la nostra Elisa Cosetti, che ripartirà dalla seconda posizione, mentre l'epilogo sarà affidato agli uomini. Vetta provvisoria per Andrea Barnabà, mentre Davide Baraldi riprenderà dal 6° posto.
3: Ed è tutto, a più tardi.

0: Almanacco.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Sabato 8 agosto 2026 è il 220° giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:11 e tramonta alle 20:20. I santi del giorno sono San Domenico di Guzman e San Ciriaco di Roma. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che l'8 agosto del 1786 il Monte Bianco viene scalato per la prima volta da Michel Paccard e Jacques Balmat, una tappa storica e secondo molti atto di nascita dell'alpinismo. Nel 1942 il Mahatma Gandhi lancia il movimento Quiet India per chiedere l'indipendenza del suo paese dalla corona britannica. E nel 1956, a meno di 2 settimane dall'affondamento dell'Andrea Doria, l'Italia è colpita da una nuova e più grave tragedia. Nella miniera di Marcinelle, versante sud-occidentale del Belgio, scoppia un incendio. Muoiono 262 lavoratori di 12 nazionalità diverse, di cui la maggior parte, 136, italiani. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che l'8 agosto 2008 partono gli attesi Giochi Olimpici di Pechino. Le nazioni partecipanti sono 204 e gli atleti circa 11.000. Nel 2010, dopo la cocente delusione dei mondiali in Sudafrica, comincia con il primo raduno in vista della partita con la Costa d'Avorio Lera Prandelli alla guida della nazionale di calcio italiana. Tra gli eventi musicali ricordiamo che l'8 agosto del 1969 i Beatles si fanno scattare la famosa foto sulle strisce pedonali di Abbey Road per la copertina dell'omonimo album che diventerà una delle più significative della storia del rock. Nel 1982 Loredana Bertè è prima in classifica con Non sono una signora. E nel 1993 Gli spari sopra di Vasco Rossi è in cima alla hit parade. Passiamo ai nati oggi. Compie 89 anni Dustin Hoffman. Nato a Los Angeles, appartiene a quella schiera di attori che hanno costruito il mito di Hollywood. Compie 76 anni la scrittrice, giornalista e conduttrice televisiva italiana Lucia Annunziata. Spegne 65 candeline The Edge, funambolo delle 6 corde, da cui riesce a ricamare melodie ora potenti ora romantiche, che lasciano la sua inconfondibile firma in tutti i grandi successi degli U2. Spegne 62 candeline il giurista e politico italiano Giuseppe Conte, ex presidente del Consiglio e presidente del Movimento 5 Stelle. 45 candeline sulla torta dell'ex tennista svizzero Roger Federer, uno dei migliori di tutti i tempi, nonché uno dei più grandi sportivi di sempre. Buon compleanno anche a Danilo Gallinari, l'ex cestista italiano spegne 38 candeline. E spegne infine 31 l'attore italiano Ludovico Tersigni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa l'8 agosto 1959 di Don Luigi Sturzo. Figura simbolo dell'antifascismo, fu il teorizzatore e il principale promotore dell'impegno dei cattolici in politica. Nel 2022 ci lasciava Olivia Newton-John, cantante e attrice britannica naturalizzata australiana. Il film musical Grease la rese famosa in tutto il mondo. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che se un cieco guida l'altro, tutti e due cadono nella fossa.
2: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. Ferragosto a casa? Beh, per la musica si pensa Radio San Luchino. Per il pranzo prenota l'asporto da Giallo. Menù fantastico, puoi scegliere tra antipasti con tramezzini misti, sformatini agli asparagi. Per i primi, tortelloni, patate e tonno, passatelli freschi.

o barattolino di gelato artigianale. Prenotazioni entro l'11 agosto al 334-663-2647. Giallo Pasta Fresca, via Reno 7/5 a Casalecchio. Se stai a ca e pumanier propri puli dei. Giallo le una garanzia. Il tempo passa e quando arrivi lì. Dal 1935 Grandi Mario, onoranze funebri, a Casalecchio, via Piave 35, a Bologna, via Bentini 18D, a Sasso Marconi, via Porrettana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi contatta lo 051 57 02 14 www.onoranzefunebrigrandi.it.

Adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

0: Divertimondo, appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
1: Benassi Summer Arci Benassi, Viale Cavina 4, 051 45 06 38 il telefono. E ristorante è chiuso, riapre il 15 con il grande pranzo di Ferragosto. La tombola del venerdì sera riprenderà dal 28 di agosto. Il circolo è chiuso fino al 10 di agosto. Centro sociale Il Parco, già casa di quartiere, Il Parco, qui a Bologna in via Edgar Dallan, Po, al numero 4, con telefono 051 56 74 05. Il prossimo giovedì sera 20:30 Jerry, TNT e Sara con ingresso libero. La sera di Ferragosto 20:30 si balla con Davide Ballestri e Cecilia. Centro sociale Il Parco. Il ballo il sabato pomeriggio della Sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato, riprenderà sabato 29 agosto con Ciro. Centro sociale Giovanni Falcone, via Tosarelli 4 a Riale di Zola Predosa, si fanno dei viaggi meravigliosi con gli amici del Falcone di Riale. Per tutta estate i tornei di burraco e fino a settembre tutti i giovedì sera si balla all'aperto nel Parco del Falcone, balli di gruppo e coppia, serate condotte da Giulia con ospiti diversi ogni settimana. Falcone di Riale 051 61 66 140. Sala Cometa Casa dei Campi, via Pontalbano 29 a Sasso Marconi, si balla nel bel giardino estivo della Cometa questa sera con l'orchestra di Roberto Gamberini, canta Barbara Dovesi. E mercoledì prossimo 12 di agosto una grande serata, come sempre, come sono tutte le serate della Sala Cometa. Mercoledì prossimo Claudio Zanardo, Nicoletta Bellotti, Tiziano Ghinazzi, ospite speciale Marco Tagliavini. Prenotazioni per la Cometa d'Angelo al 393-292-3258. Rosanna 393-807-9508. Arci San Lazzaro, via Bellaria 7 a San Lazzaro di Save, nel bar è sempre aperto, le attività non mancano, ristorante self service tutti i giorni a mezzogiorno, la sera dal martedì alla domenica, il menù cambia quotidianamente, la sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine. Arci San Lazzaro 051 45 12 00 in Sala Paradiso per tutta estate, lunedì sera al burraco la tombola, la domenica pomeriggio. Si balla nel cortile esterno tutti i martedì sera fino alla fine di agosto dalle 20:30 con ingresso gratuito con tessera Arci, in caso di maltempo si balla in Sala Paradiso. Il prossimo martedì sera Stefano Linari, attenzione, la grande festa di Ferragosto all'Arci San Lazzaro, dal pomeriggio polente, vino gratis per tutti. Alla sera si balla con Nicolo Querce e Carlotta Marchesini e poi l'estrazione di una grande grande lotteria. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.
2: Radio San Luchino.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è

nel cielo passano le nuvole che vanno verso il mare, sembrano fazzoletti bianchi che salutano il nostro amore. Dio, come ti amo, non è possibile avere fra le braccia tanta felicità.

0: biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
1: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
0: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
2: Sono arrivati i saldi di Materassi Barone e quest'anno sono ancora più saldi.
3: 800 materassi delle migliori marche al mondo in pronta consegna e con sconti fino all'80% sui prodotti ricondizionati e fino al 70% sugli stock.
2: Corri subito in uno store Materassi Barone. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, Faenza e a Bologna in via Massarenti e in via Toscana.
3: Ma affrettati, questi sconti pazzi sono validi solo fino a esaurimento scorte.
2: Materassi Barone. Per info chiama lo 051 94 22 33.
4: Sei in viaggio e pensi al fresco della tua casa? Nessuna preoccupazione. Eurocasa Bologna non va in vacanza. Se vuoi vivere un'estate al fresco, con i migliori climatizzatori, siamo aperti e operativi per tutto il mese di agosto per garantirti il clima perfetto. Salva il nostro numero 051 991 0303. Eurocasa Bologna, specialisti del tuo comfort.
5: Radio San Luchino.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157. Il pronto soccorso della dentiera. Si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, anche festivi, presso strutture sanitarie, case di riposo o direttamente al vostro domicilio. Servizio per anziani e disabili gratuito. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna, via Zanardi 157, con ampio parcheggio, aperto tutto agosto. Telefono 051 634 61 22. Per urgenze 349 89 29 338.
1: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi Curo di Te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via D'Agnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi Curo di Te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e Mi Curo di Te.
2: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
3: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni

0: www.radioticino.it.
1: Hai la manfata!
2: Radio San Luchino.

0: E un san sbreghè l'arlui e il brassalat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
2: Claudia Oreficeria rimane chiusa per ferie dal 13 al 20 agosto.
3: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
4: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
5: San Luchino Notizie.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: In primo piano la crisi diplomatica tra Italia e Spagna, innescata dall'emergenza migratoria a Ceuta e dai controlli introdotti ai confini interni dell'area Schengen. Il governo spagnolo ha dichiarato che istituirà controlli alle frontiere per i voli e le navi provenienti dall'Italia a partire dalla mezzanotte di oggi e fino al 7 settembre. Verranno dunque effettuati i controlli su passaporti, nazionalità e visti per i passeggeri italiani e visitatori provenienti da altri paesi in arrivo dall'Italia.
6: Il tifone Delfino ha investito la prefettura di Okinawa nel sud del Giappone, provocando almeno 5 feriti e lasciando senza elettricità circa 14.000 edifici. Venti sostenuti con raffiche che hanno raggiunto i 216 km orari. ANA e Japan Airlines hanno cancellato diversi voli nella regione. La perturbazione dovrebbe raggiungere le coste orientali e meridionali della Cina tra la tarda giornata di domani e le prime ore di lunedì.
7: L'8 agosto sarà celebrato come giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro, nel ricordo della tragedia di Marcinelle, dove esattamente 70 anni fa 262 lavoratori di 12 nazionalità diverse, 136 dei quali italiani, persero la vita in un incendio nella miniera di carbone di Bois de Cagé in Belgio. In occasione dell'anniversario, il presidente del Senato La Russa e la ministra del Lavoro Calderone.
6: Allerta meteo gialla per oggi in diverse zone di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Lombardia, Molise, Sicilia e Umbria per rischio idraulico e idrogeologico. Sono invece 19 le città col bollino rosso di allerta caldo del Ministero della Salute. La temperatura percepita resterà però sopra i livelli di guardia. Dopo Ferragosto il fronte d'aria fresca dal nord Europa, ma dopo questa breve parentesi l'anticiclone africano tornerà prepotentemente padrone dell'Italia. Quest'estate si avvia ad essere una delle più calde di sempre e potrebbe insidiare il primato storico del 2003.
7: Economia: l'Italia cresce ma regioni e territori continuano a viaggiare a velocità diverse. A tra tracciare una panoramica del paese dal punto di vista del PIL e dell'inflazione attesi per il 2026 sono stati i dati di CER per Confesercenti, elaborati a partire dalle ultime previsioni dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio, che vedono allo 0,9% la crescita del prodotto interno lordo italiano per quest'anno. Secondo le stime dell'associazione, per stima del PIL, il Trentino Alto Adige è prima, davanti a Lazio e Toscana e Emilia Romagna, Basilicata e Liguria. In coda la Valle d'Aosta, dopo la Calabria, quasi ferma.
6: Lo sport con la MotoGP, che è ripartita da Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna. Dopo le prequalifiche di ieri, in cui Marco Bezzecchi si è imposto con il nuovo record della pista dopo la doppia operazione a clavicolo e ginocchio, oggi le qualifiche inizieranno alle 12.45. Nel pomeriggio alle 17 si assegneranno i primi punti del weekend con la sprint race. Domani invece la gara lunga alle 14.
7: Questa era l'ultima notizia, più tardi.

0: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 17 91 035 83 17 91.
1: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
2: Piazza Maggiore, 14 agosto.
3: Arriva l'appuntamento 2026 con la vigilia di Ferragosto in Piazza Maggiore. Quest'anno doppio appuntamento. A partire dalle ore 20, la finale di Bulania Sound, il concorso dedicato alle nuove canzoni dialettali con i nuovi ritmi, le nuove melodie, nuovi motivi da ascoltare durante l'anno. Concorso in dialetto bolognese condotto da Marco Piazza e Silvia Parma e Franz Campi. E al termine, la Filuzzi in piazza con Mauro Malaguti che presenta l'orchestra di Massimo Budresi, il mandolino di Antonio Stregapede, l'organino di Gianluca Caselli. Insomma, tante belle cose per vivere il 14 agosto in Piazza Maggiore con il Comune di Bologna e con noi di Radio San Luchino. Ci vediamo in Piazza Maggiore 14 agosto, come sempre, a partire dalle 20.
4: Ben sei comitagne, stasera le pen.
5: Sono Patrizio Roversi, quello di Turisti per Caso e di Slow Tour. Slow è inglese, vuol dire piano. In viaggio vai piano, rallenta, guardati attorno, godi di più e rischi di meno.
6: Rallenta, sei in vacanza. Quest'estate dai un passaggio alla sicurezza. Vacanze coi fiocchi a tutti.
7: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
8: Luce Verde Italia.
9: Bentrovati, riaperta al traffico la 26 dei trafori Trovada e Masone in direzione Genova, dove si era verificato un incidente. Al momento si transita su due corsie e sono segnalati 5 km di coda. Sulla 7 Milano-Genova 6 km di coda per traffico intenso e lavori tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia in direzione Genova. Traffico intenso poi sulla 22 del Brennero con rallentamenti e code a tratti tra Verona Nord e San Michele in direzione del confine di Stato. Sostenuto il traffico sulla 1 Milano-Bologna, rallentamenti e code a tratti a partire da Casal Pusterlengo a Parma ed ancora tra Modena Nord e Bologna in direzione sud, segnalato anche un incidente in prossimità di Parma. Sulla Firenze-Roma code a tratti tra Monte San Savino e Attigliano, code a tratti anche sulla Roma-Napoli tra il Bivio a 24 e Anagni verso Napoli. E sul versante adriatico rallentamenti e code a tratti sulla 14 adriatica tra Bologna-San Lazzaro e Cesena Nord verso Ancona. Congestionato il traffico anche tra Civitanova Marche e Teramo, sempre in direzione sud. Auto in fila poi tra Pescara Sud e Ortona. E in fortamento il traffico sulla 2 del Mediterraneo, penalizzato anche da alcuni incidenti. Incolonnamenti tra Eboli e Petina ed ancora 5 km di coda per incidente tra Cosenza e Rogliano verso Reggio Calabria. È tutto da Marina Riccomi, grazie per l'attenzione.
8: Un servizio a cura dell'ACI.
10: Estate alla grande con Radio San Luchino.

Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it

0: sono sempre di più gli ascoltatori che scelgono Aloe Arborescens a marchio Ghignone, spremuta a freddo, decorticata a mano. Non è un farmaco, ma un efficace integratore utile a migliorare gastrite, sindrome da colon irritabile, infiammazioni osseomuscolari. Eccellente coadiuvante, prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Gli ascoltatori lo sanno bene, lo sanno bene. Per questo ordinano il pregiato succo Aloe Arborescens chiamando il numero 011 187 69 077. La sede in via Circonvallazione 5 a Pecetto Torinese è sempre aperta, compreso sabato, domenica, anche nel mese di agosto. Telefono 011 187 69 077.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133, 347 1417 133.
3: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.

Ferragosto a casa? Beh, per la musica si pensa Radio San Luchino. Per il pranzo prenota l'asporto da Giallo. Menù fantastico. Puoi scegliere tra antipasti con tramezzini misti, sformatini agli asparagi. Per i primi, tortelloni, patate e tonno, passatelli freddi al

o barattolino di gelato artigianale. Prenotazioni entro l'11 agosto al 334-663-2647. Giallo Pasta Fresca, via Reno 7/5 a Casalecchio. Se stai a ca e tu manier propri pulidei. Giallo le una garanzia. Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime. Thank you.

0: Ai, che dolore.
1: Ogni giorno è un grande giorno, perché stiamo con te. Radio San Luchino, buongiorno.

anche profumino. Pizza fumante, pasta fresca, proprio come a casa. Due Cavalli, sapore di casa. Vera cucina campana con il cuore bolognese. Pasta tirata a mano dalle sfogline e pizza anche per chi è celiaco, preparata da personale formato sulla celiachia. A pranzo, menù completo a 11 euro, bevande escluse, o a 15,50 con le bevande. La sera

consegne a domicilio e ogni mercoledì sera fino a settembre all'aperto. Musica dal vivo, orchestra, ballo di gruppo, un programma diverso ogni settimana. Ristorante Pizzeria Due Cavalli a Castenaso, via Fratelli Cairoli. Prenotalo 051 60

0: Hai un bel la testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza. Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
4: San Luchino Notizie.
5: Un saluto dalla redazione.
6: E scontro ormai aperto tra Madrid e Roma. Il governo di Sanchez ha messo in atto la sua ritorsione nei confronti del nostro paese. La Spagna introdurrà controlli temporanei alle frontiere per i viaggiatori provenienti dall'Italia in risposta alle misure analoghe imposte da Roma a seguito del massiccio afflusso di migranti a Ceuta. Verifiche che dureranno fino al 7 settembre. Immediata la replica della presidente del Consiglio Meloni. Non accettiamo ultimatum né imposizioni dall'estero, soprattutto in tema di sicurezza nazionale e controlli alle frontiere.
5: Nella miniera di carbone di Bois du Cazier, vicino alla città di Marcinelle, alle 8:10 dell'8 agosto 1956, 70 anni fa, scoppiò un disastroso incendio a causa di un errore di manovra del montacarichi che tranciò i cavi dell'alta tensione e i tubi dell'olio. Ma le uscite di sicurezza non c'erano. Le fiamme intrappolarono e uccisero 262 minatori, di cui 136 italiani, la nazionalità con il gruppo più numeroso. L'8 agosto sarà celebrato come giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro.
6: E anche il presidente della Repubblica Mattarella ha voluto rendere omaggio alle vittime della tragedia di Marcinelle. Il diritto al lavoro, l'esigenza di tutelarne ovunque e per chiunque la sicurezza, cardine della nostra Costituzione, esprime oggi un principio fondamentale che accomuna l'intera casa europea, nella quale ha sottolineato il capo dello Stato protezione dei lavoratori e contrasto di ogni forma di sfruttamento sono divenuti patrimonio condiviso.
5: A causa di un errore umano è stato compiuto nel luglio scorso uno scambio di provette durante il trasferimento di un embrione al centro di procreazione medicalmente assistita dell'ospedale San Raffaele di Milano. Per un'errata interpretazione della sequenza delle pazienti sul programma operativo, il transfer è stato fatto sulla seconda paziente della lista. A riportare la vicenda è oggi La Repubblica. È il motivo per cui due giorni fa la Regione Lombardia e il Ministero della Salute hanno fermato per 15 giorni il laboratorio di embrio del centro.
6: La Protezione Civile ha valutato allerta meteo gialla per oggi in diverse zone di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Lombardia, Molise, Sicilia e Umbria per rischio idraulico e idrogeologico. Sono invece 19 le città col bollino rosso di allerta caldo del Ministero della Salute. La temperatura percepita resterà però sopra i livelli di guardia. Dopo Ferragosto il fronte d'aria fresca dal nord Europa. Ma dopo questa breve parentesi l'anticiclone africano tornerà prepotentemente padrone dell'Italia. Quest'estate si avvia ad essere una delle più calde di sempre e potrebbe insidiare il primato storico del 2003.
5: Lo sport arriva un'altra medaglia agli europei di nuoto 2026, la staffetta mista 4 per 1,5 km. Vede l'Italia conquistare l'argento. Barbara Pozzo Bon, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e Gregorio Paltrinieri chiudono secondi alle spalle della Germania, oro, e davanti all'Ungheria, bronzo. Clement fa la differenza nella terza sezione, Paltrinieri prova la super rimonta ma riesce solamente a scalzare Bettelè. Settima medaglia nel nuoto di fondo per gli azzurri.
6: Ed è tutto, a più tardi.
1: Previsioni del tempo.
7: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. A nord poche nubi al mattino, dal pomeriggio qualche rovescio sparso sulle Alpi centro-orientali e Appennino, in graduale attenuazione serale. Temperature in calo massime tra 32 e 35 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, salvo nel pomeriggio qualche rovescio temporale sparso in Appennino. Temperature in lieve calo massime tra 33 e 37 gradi. A sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato, salvo nel pomeriggio qualche isolato rovescio sulle zone appenniniche. Temperature stazionarie massime tra 33 e 38 gradi.

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su Un ultimo saluto di valore.
2: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
3: Luce Verde Italia.
4: Bentrovati, queste le ultime notizie sulla A10 Genova Ventimiglia. Si sta in coda per traffico intenso in direzione di Ventimiglia tra Varazze e Savona e nelle due direzioni tra Genova Aeroporto e Genova. File anche sulla A26 dei trafori tra Ovada e svincolo A10 verso Genova Boltri. Intenso il traffico poi sulla A7 Milano-Genova. Code tra Vignole e Borbera e Ronco Scrivia e tra svincolo A12 e svincolo A10, tutto in direzione di Genova. Code sulla 9 Milano Chiasso per le operazioni doganali tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Trafficata la 22 del Brennero con code verso Modena tra Brennero e Vipiteno e tra Chiusi e Affi. File anche in direzione del Brennero tra Verona Nord e Egnaora e tra Bolzano Sud e Chiusa Val Gardena. Code poi sulla 4 Venezia Trieste tra Meolo Roncate e Porto Gruaro verso Trieste. Trafficata la 14 Adriatica con code a tratti nelle due direzioni tra Bologna e Rimini e poi tra Civitanova Marche e Pescara. Intenso il traffico sulla A1, code a tratti in nord verso Milano tra Firenze Nord e la A1 direttissima, tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord e tra Modena Nord e svincolo A22. File a tratti sulla A1 anche in sud, tra Piacenza e Parma, tra Modena Sud e svincolo A14, tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi, tra Firenze Sud e Incisa, tra Chiusi Chianciano Terme e Fabro e poi tra svincolo A24 e Anagni Fiuggi e tra Caianello e Capua. File sulla A30 Caserta Salerno tra Mercato San Severino e il raccordo Salerno Avellino. Sulla A2 del Mediterraneo si sta in coda tra Salerno e Battipaglia e tra Campagna e Polla, tutto in direzione Reggio Calabria. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI.
5: Radio San Luchino, è sempre il momento giusto

0: Sono Patrizio Roversi, quello di Turisti per Caso e di Slow Tour. Slow è inglese, vuol dire piano. In viaggio vai piano, rallenta, guardati attorno, godi di più e rischi di meno.
1: Rallenta, sei in vacanza. Quest'estate dai un passaggio alla sicurezza. Vacanze coi fiocchi a tutti.
2: Sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audio protesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota.
3: Sei in viaggio e pensi al fresco della tua casa? Nessuna preoccupazione, Eurocasa Bologna non va in vacanza. Se vuoi vivere un'estate al fresco, con i migliori climatizzatori, siamo aperti e operativi per tutto il mese di agosto per garantirti il clima perfetto. Salva il nostro numero 051 991 0303. Eurocasa Bologna, specialisti del tuo comfort.

0: Divertimondo, appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
1: Benassi Summer Arci Benassi, Viale Cavina 4, 051 45 06 38 il telefono. Il ristorante è chiuso, riapre il 15 con il grande pranzo di Ferragosto. La tombola del venerdì sera riprenderà dal 28 di agosto. Il circolo è chiuso fino al 10 di agosto. Centro sociale Il Parco Giacasa di Quartiere, Il Parco, qui a Bologna in via Edgar Dallan, Po al numero 4 con telefono 051 56 74 05. Il prossimo giovedì sera 20:30 Jerry, TNT e Sara con ingresso libero. La sera di Ferragosto 20:30 si balla con Davide Ballestri e Cecilia. Centro sociale Il Parco. Il ballo il sabato pomeriggio della Sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato, riprenderà sabato 29 agosto con Ciro. Centro sociale Giovanni Falcone, via Tosarelli 4 a Riale di Zola Predosa, si fanno dei viaggi meravigliosi con gli amici del Falcone di Riale per tutta estate, i tornei di burraco, e fino a settembre tutti i giovedì sera si balla all'aperto nel parco del Falcone, balli di gruppo e coppia, serate condotte da Giulia con ospiti diversi ogni settimana. Falcone di Riale 051 61 66 140. Sala Cometa Casa dei Campi, via Ponte Albano 29 a Sasso Marconi, si balla nel bel giardino estivo della Cometa questa sera con l'orchestra di Roberto Gamberini, canta Barbara Dovesi, e mercoledì prossimo 12 di agosto una grande serata, come sempre, come sono tutte le serate della Sala Cometa. Mercoledì prossimo Claudio Zanardo, Nicoletta Bellotti, Tiziano Ghinazzi, ospite speciale Marco Tagliavini. Prenotazioni per la Cometa da Angelo al 393-292-3258. Rosanna 393-807-9508. Arci San Lazzaro, via Bellaria 7 a San Lazzaro di Savena, il bar è sempre aperto, le attività non mancano. Ristorante self service tutti i giorni a mezzogiorno, la sera dal martedì alla domenica. Il menù cambia quotidianamente, la sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine. Arci San Lazzaro 051 45 12 00, in Sala Paradiso per tutta estate, lunedì sera al burraco la tombola, la domenica pomeriggio. Si balla nel cortile esterno tutti i martedì sera fino alla fine di agosto dalle 20:30 con ingresso gratuito con tessera Arci. In caso di maltempo si balla in Sala Paradiso. Il prossimo martedì sera Stefano Linari, attenzione, la grande festa di Ferragosto all'Arci San Lazzaro, dal pomeriggio polente, vino gratis per tutti. Alla sera si balla con Nicolo Querce e Carlotta Marchesini e poi l'estrazione di una grande grande lotteria. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.
2: State ascoltando Radio San Luchino.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157. Il pronto soccorso della dentiera. Si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, anche festivi, presso strutture sanitarie, case di riposo o direttamente al vostro domicilio. Servizio per anziani e disabili gratuito. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna, via Zanardi 157, con ampio parcheggio, aperto tutto agosto. Telefono 051 634 61 22. Per urgenze 349 89 29 338.
1: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: arrivati i saldi di Materassi Barone e quest'anno sono ancora più saldi.
1: 800 materassi delle migliori marche al mondo in pronta consegna e con sconti fino all'80% sui prodotti ricondizionati e fino al 70% sugli stock.
0: Corri subito in uno store Materassi Barone. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, Faenza e a Bologna in via Massarenti e in via Toscana.
1: Ma affrettati, questi sconti pazzi sono validi solo fino a esaurimento scorte.
0: Materassi Barone. Per info chiama lo 051 94 22 33.
2: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melomelo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
3: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
4: San Luchino Notizie.
5: Un saluto dalla redazione.
6: E scontro ormai aperto tra Madrid e Roma. Il governo di Sanchez ha messo in atto la sua ritorsione nei confronti del nostro paese. La Spagna introdurrà controlli temporanei alle frontiere per i viaggiatori provenienti dall'Italia in risposta alle misure analoghe imposte da Roma a seguito del massiccio afflusso di migranti a Ceuta. Verifiche che dureranno fino al 7 settembre. Immediata la replica della presidente del Consiglio Meloni: non accettiamo ultimatum né imposizioni dall'estero, soprattutto in tema di sicurezza nazionale e controlli alle frontiere.
5: Nella miniera di carbone di Bois du Cazier, vicino alla città di Marcinelle, alle 8:10 dell'8 agosto 1956, 70 anni fa, scoppiò un disastroso incendio a causa di un errore di manovra. Le fiamme intrappolarono e uccisero 262 minatori, di cui 136 italiani, la nazionalità con il gruppo più numeroso. L'8 agosto sarà celebrato come giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro.
6: Due incidenti sul lavoro a distanza di poche ore in due diverse regioni italiane. Un elettricista di 40 anni è morto folgorato mentre era impegnato a collegare alla rete elettrica le luminarie per conto di un'impresa privata nel Regino. L'altro incidente mortale in un'azienda che produce imballaggi nel comune di Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, dove un 61enne è morto mentre movimentava del materiale con un muletto.
5: Sulle autostrade italiane l'esodo verso le mete di vacanza è iniziato e porta con sé anche i primi incidenti. Questa mattina sull'autostrada 10, poco dopo le 9, ha avuto luogo un incidente tra Spotorno e Orcofellino, direzione Francia. Quattro veicoli sono rimasti coinvolti nel sinistro e almeno sei persone sono rimaste ferite in modo non grave, tra queste anche due bambini di 10 anni.
6: Grazie ai temporali, in alcuni casi anche violenti, che hanno interessato ieri il nord, scendono a 19 sia oggi che domani le città da bollino rosso, mentre diverse regioni al centro e al sud sono alle prese con incendi sempre più ampi e difficili da controllare. Allerta gialla per il maltempo in 8 regioni per la giornata odierna.
5: Lo sport arriva un'altra medaglia agli europei di nuoto 2026. La staffetta mista 4 per 1,5 km vede l'Italia conquistare l'argento. Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e Gregorio Paltrinieri chiudono secondi alle spalle della Germania e davanti all'Ungheria. Sentiamo Gregorio Paltrinieri, che ha commentato così la sua gara.
7: Secondo me la gara migliore mia di questo questi europei me ne vado con qualche rammarico. Sì, due medaglie che va bene, ma anche oltre alle medaglie, diciamo, ci sono state imperfezioni e cose che mi hanno fatto stare male. Quindi non è un campionato super positivo, ma ci sono anche dei punti positivi, e quella staffetta di oggi secondo me è il migliore delle cose da portare via da questo europeo. Quindi per alcune cose sono contento e oggi è una di queste.
5: Sono 21 le medaglie conquistate dall'Italia in questi europei.
6: Questa era l'ultima notizia, più tardi.

E venne quel gran giorno, finalmente, che chiaro fu lo scopo della vita: di dare gioia al cuore della gente, rischiando al pentagramma la partita. Fu dura la battaglia, ricordate? Nessuno fa il profeta al suo paese, ma poi trionfò su tutta la sua fede, perché seppe sperare e non s'arrese. C'era una volta un fascio di strumenti. Lui fece un gesto con la mano destra, disse una frase, ed ecco, in quell'istante presero vita e venne su un'orchestra.

scriveva note e lui si divertiva. La musica sembrava la sua amante. Chiedeva tutto e lei nulla negava. Mille canzoni e tante, ancora tante. Era la sua, la vera gentilezza, quella che nasce dalla convinzione che far del bene dona contentezza. E non esiste il servo né il padrone. Lui è partito per la grande pace, lasciandoci più buoni, questo è vero. E la lezione, quella più efficace, che arriva in cima pur chi vada a zero. E la lezione scritta l'ha lasciata,

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati, traffico intenso e code a tratti sulla 10 Genova Ventimiglia in direzione Ventimiglia tra Renzano e Savona. 2 chilometri di coda per incidente invece sulla 26 dei Trafori tra Voltri e Masone verso Alessandria. Code sulla 9 Milano-Como Chiasso per operazioni doganali tra Como Centro e il valico di Brogeda verso la Svizzera. Trafficata la 22 del Brennero con code verso Modena tra Brennero e Vipiteno e tra Chiusa e Affi. File anche in direzione del Brennero tra Verona Nord e Degnaura e tra Bolzano Sud e Chiusa Val Gardena. Intenso il traffico sulla 4 Venezia Trieste con code a tratti tra San Giorgio di Nogaro e Villesse in direzione Trieste. 2 chilometri di coda anche verso Venezia tra Duino e la barriera di Lisert. Trafficata la 14 Adriatica con rallentamenti tra Castel San Pietro e Cesena ed ancora tra Civitanova Marche e Pescara in direzione Taranto. Nel tratto toscano della 1, 2 chilometri di coda per incidente tra Valdichiana e Fabbro verso Roma. Intenso il traffico anche sulla Roma-Napoli verso sud, segnalati anche 6 chilometri di coda tra Capo e Caserta nord per incidente. Sulla 2 del Mediterraneo traffico intenso e code a tratti tra Salerno e Battipaglia e tra Campania e Pulla, tutto in direzione Reggio Calabria. È tutto da Marina Riccomi, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi curo di te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via Dagnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi curo di te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
4: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
5: E un san sbreghè l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia.
4: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
6: Claudio Oreficeria rimane chiusa per ferie dal 13 al 20 agosto.

0: Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157. Il pronto soccorso della dentiera. Si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, anche festivi, presso strutture sanitarie, case di riposo o direttamente al vostro domicilio. Servizio per anziani e disabili gratuito. Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna, via Zanardi 157, con ampio parcheggio, aperto tutto agosto. Telefono 051 634 61 22. Per urgenze 349 89 29 338.
1: Sono Patrizio Roversi, quello di Turisti per Caso e di Slow Tour. Slow è inglese, vuol dire piano. In viaggio vai piano, rallenta, guardati attorno, godi di più e rischi di meno.
2: Rallenta, sei in vacanza. Quest'estate dai un passaggio alla sicurezza. Vacanze coi fiocchi a tutti.
3: Il tempo passa e quando arrivi lì... Dal 1935, Grandi Mario, onoranze funebri, a Casalecchio, via Piave 35, a Bologna, via Bentini 18D, a Sasso Marconi, via Porrettana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi contatta lo 051 57 02 14, www.onoranzefunebrigrandi.it.

0: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
1: Sono Patrizio Roversi, quello di Turisti per Caso e di Slow Tour. Slow è inglese, vuol dire piano. In viaggio vai piano, rallenta, guardati attorno, godi di più e rischi di meno.
2: Rallenta, sei in vacanza. Quest'estate dai un passaggio alla sicurezza. Vacanze coi fiocchi a tutti.
3: Ferragosto a casa? Beh, per la musica si pensa Radio San Luchino. Per il pranzo prenota l'asporto da Giallo. Menù fantastico, puoi scegliere tra antipasti con tramezzini misti, sformatini agli asparagi. Per i primi, tortelloni, patate e tonno, passatelli freddi al limone e pistacchi. I secondi, pollo ripieno alle stiva, giardiniera di propria produzione. E per i dolci, zuccotto tiramisù, zuccotto panna e fragola o barattolino di gelato artigianale. Prenotazioni entro l'11 agosto al 334-663-2647. Giallo Pasta Fresca, via Reno 7/5 a Casalecchio. Se stai a ca e pu manier propri pulidei, Giallo le una garanzia. La Giallo Pasta è sempre una
4: festa.
5: La rassegna di burattini a Bologna festeggia 10 anni. Dal 25 giugno al 10 settembre, tutti i giovedì sera, Fagiolino e Sganapino vi aspettano con imperdibili spettacoli in Piazza Maggiore. Cercali su Viva Ticket e su burattiniabologna.it.
6: Hai la manfata!
3: Radio San Luchino si frutta.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: È scontro ormai aperto tra Madrid e Roma. Il governo di Pedro Sanchez ha messo in atto la sua ritorsione nei confronti dell'Italia e ha introdotto controlli alle frontiere interne nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia. La misura entra in vigore alla mezzanotte di oggi e resterà operativa fino al 7 settembre. La decisione arriva dopo che il governo italiano ha respinto la richiesta di Madrid di revocare i controlli alle frontiere reintrodotti nei confronti della Spagna dopo i fatti di Ceuta.
0: Botta e risposta tra Fratelli d'Italia e CGIL nel giorno dell'anniversario della tragedia di Marcinelle. Alla commemorazione in Belgio, dove nel 1956 morirono 136 minatori italiani, non sono mancate le polemiche per una presunta mancanza di rispetto di alcuni rappresentanti del sindacato italiano nei confronti del presidente del Senato Ignazio La Russa, che leggeva il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Alcune ore dopo però è intervenuto il sindacato belga a cambiare le carte in tavola, ammettendo di essere stati loro a voltare le spalle mentre La Russa prendeva parola.
1: Ora la cronaca sulle autostrade italiane: l'esodo verso le mete di vacanza è iniziato e porta con sé anche i primi incidenti. Questa mattina sull'autostrada 10, poco dopo le 9, ha avuto luogo un incidente tra Spotorno e Orco Feglino, direzione Francia. Quattro veicoli sono rimasti coinvolti nel sinistro e almeno 6 persone sono rimaste ferite in modo non grave, tra queste anche 2 bambini di 10 anni. Sul posto sono giunte 3 ambulanze, l'automedica del 118 e vigili del fuoco, oltre alla polizia stradale.
0: Si sono tenuti questa mattina in forma privata i funerali di Francesco Guccini, morto il 6 agosto. Nel cortile della sua casa a Pavana si sono riuniti i parenti e le persone più care, come da volontà dello stesso cantautore, che non ha voluto esequie pubbliche. Una volontà rispettata anche dal sindaco di Sambica Pistoiese, di cui Pavana è frazione, che non ha indetto il lutto cittadino né messo bandiera a mezz'asta per ricordare il cittadino più famoso.
1: Malore per Patrizia Reggiani, ex moglie di Maurizio Gucci, condannata in via definitiva come mandante dell'omicidio dell'imprenditore dell'alta moda assassinato a Milano il 27 marzo 1995. La donna è attualmente ricoverata in terapia intensiva presso l'ospedale Infermi di Rimini. Quando si è sentita male si trovava in vacanza a Riccione. Il malore sarebbe avvenuto nella tarda mattinata di lunedì scorso.
0: Lo sport: arriva un'altra medaglia negli europei di nuoto 2026. La staffetta mista 4 per 1,5 km vede l'Italia conquistare l'argento. Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e Gregorio Paltrinieri chiudono secondi alle spalle della Germania e davanti l'Ungheria. Sentiamo Gregorio Paltrinieri, che ha commentato così la sua gara.
2: Secondo me la gara migliore mia di questi europei, me ne vado con qualche rammarico. Sì, 2 medaglie che va bene, ma anche oltre alle medaglie, diciamo, ci sono state imperfezioni e cose che mi hanno fatto stare male. Quindi non è un campionato super positivo, ma ci sono anche dei punti positivi e quella staffetta di oggi secondo me è il migliore delle cose da portare via da questo europeo. Quindi per alcune cose sono contento e oggi una di queste.
0: Sono 21 le medaglie conquistate dall'Italia finora in questi europei.
1: E con questo è tutto, a più tardi.

0: Pieno rispetto dell'ambiente. È la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
1: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 50.
2: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Zola Predosa, telefono 338 123 1844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera con il giardino estivo, poi sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Zola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melomelo Melotti, che copre Zola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
3: Piazza Maggiore, 14 agosto.
1: Arriva l'appuntamento 2026 con la vigilia di Ferragosto in Piazza Maggiore. Quest'anno doppio appuntamento. A partire dalle ore 20 la finale di Bulania Sound, il concorso dedicato alle nuove canzoni dialettali con i nuovi ritmi, le nuove melodie, nuovi motivi da ascoltare durante l'anno. Concorso in dialetto bolognese condotto da Marco Piazza e Silvia Parma e Franz Campi. E al termine la Filuzzi in piazza con Mauro Malaguti che presenta l'orchestra di Massimo Budriesi, il mandolino di Antonio Stregapede, l'organino di Gianluca Caselli. Insomma, tante belle cose per vivere il 14 agosto in Piazza Maggiore con il Comune di Bologna e con noi di Radio San Luchino. Ci vediamo in Piazza Maggiore 14 agosto, come sempre, a partire dalle 20.
4: Ben sei comitagne stasera le pen.
1: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime.
5: State ascoltando Radio San Luchino,

0: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Castellebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
1: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
0: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
2: Lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è disponibile anche nel periodo estivo tramite contatto telefonico allo 051 55 56 49. La sede è a Bologna in Viale Silvani 1, a Porta San Felice. Problemi riguardo a successioni, testamenti e donazioni, questioni fiscali e condominiali possono essere risolti con una semplice telefonata. L'avvocato Mario D'Arezzo è a vostra disposizione tramite lo 051 55 56 49. Edilcolor di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edilcolor di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
3: Buon pomeriggio con Radio San Luchino.

0: Sei in viaggio e pensi al fresco della tua casa? Nessuna preoccupazione. Eurocasa Bologna non va in vacanza. Se vuoi vivere un'estate al fresco, con i migliori climatizzatori, siamo aperti e operativi per tutto il mese di agosto per garantirti il clima perfetto. Salva il nostro numero 051 991 0303. Eurocasa Bologna, specialisti del tuo comfort.
1: Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera, con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melomelo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina. Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico Melomelo. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro, l'unico Melomelo è Melotti.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
4: San Luchino Weekend.

0: siamo fuori tempo.
1: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi curo di te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via Dagnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi curo di te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
2: Hai bella testa, le mecca vaga a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
3: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
2: E per la glicemia e i trigliceridi?
3: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
4: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
5: Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
3: La cortesia è la piacevole conseguenza.
6: Ferragosto a casa? Beh, per la musica ci pensa Radio San Luchino. Per il pranzo prenota l'asporto da gusto sano. Menù fantastico, puoi scegliere tra antipasti con tramezzini misti, sformatini agli asparagi. Per i primi, tortelloni, patate, tonno, passatelli freddi al limone, pistacchi. I secondi, pollo ripieno all'estiva, giardiniera di propria produzione. Per i dolci, zuccotto tiramisù, zuccotto panna e fragola o barattolino di gelato artigianale. Prenotazioni entro l'11 agosto. Gusto sano, 393 94 66 158. Chiusura estiva dal 15 al 25 agosto e dal 26 si riapre con orario regolare. Gusto sano, via Testoni 9 / A qui a Bologna.

0: San Luchino Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La Spagna ha dispiegato circa 300 agenti antisommossa e 2000 militari nell'exclave nordafricana di Ceuta per evitare un nuovo afflusso di massa di migranti dal vicino Marocco. Sui social network infatti stanno circolando appelli per organizzare un nuovo ingresso collettivo nell'enclave il 15 agosto. Il Ministero dell'Interno ha assicurato di essere pronto ad affrontare eventuali nuovi incidenti, mentre il Ministero della Difesa ha precisato che i militari schierati a Ceuta resteranno sul posto fino a nuova decisione.
1: Il governo di Pedro Sanchez inoltre ha messo in atto la sua ritorsione nei confronti dell'Italia e ha introdotto controlli alle frontiere interne nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia. La misura entra in vigore alla mezzanotte di oggi e resterà operativa fino al 7 settembre. La decisione arriva dopo che il governo italiano ha respinto la richiesta di Madrid di revocare i controlli alle frontiere reintrodotti nei confronti della Spagna dopo i fatti di Ceuta.
2: In Medio Oriente sale la tensione nello stretto di Hormuz. Oggi una nave emiratina appartenente alla Abu Dhabi National Oil Company è stata colpita da un missile mentre attraversava lo stretto. A darne notizie l'agenzia di stampa statale degli Emirati Arabi Uniti WAM, citata dai media panarabi, fanno anche sapere che l'attacco non ha causato feriti e che adesso la situazione è sotto controllo.
1: Intanto il portavoce dei guardiani della rivoluzione Mohebi ha dichiarato: quando l'America accetterà le condizioni dell'Iran, lo stretto di Hormuz certamente riaprirà. Poi ha aggiunto che la riapertura non ha nulla a che vedere con i negoziati tra Iran e Oman, ma dipenderà solo da un accordo con gli Stati Uniti.
2: Nella miniera di carbone di Bois du Cazier, vicino alla città di Marcinelle in Belgio, alle 8:10 dell'8 agosto del 1956, 70 anni fa, scoppiò un disastroso incendio a causa di un errore di manovra. Le fiamme intrappolarono e uccisero 262 minatori, di cui 136 italiani. L'8 agosto sarà celebrato come giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro.
1: Europei di nuoto 2026, arriva una medaglia d'argento. Elisa Cosetti conquista il secondo posto nei tuffi dalle grandi altezze. L'atleta azzurra chiude con il punteggio di 297.20 nella piattaforma 20 metri, sufficiente per precedere la tedesca Maike Elena Halbisch, che conquista il bronzo con il punteggio di 292.15, con un tuffo record da 112.50 punti. Imprendibile l'ucraina Nelly Ciukavinska, medaglia d'oro in 324.70.
2: Ed è tutto, a più tardi con i prossimi aggiornamenti.

0: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti.
1: Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna.
0: Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-1231844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo, poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melo Melo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
2: Sole, caldo, afa, torpore. Radio San Luchino, è sempre bene ascoltare.

0: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
1: Il tempo passa e quando arrivi lì... Dal 1935 Grandi Mario, onoranze funebri, a Casalecchio, via Piave 35, a Bologna, via Bentini 18D, a Sasso Marconi, via Porretana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi contatta lo 051 57 02 14, www.onoranzefunebrigrandi.it.

0: stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
1: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
2: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melomelo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
3: Piazza Maggiore, 14 agosto.
4: Arriva l'appuntamento 2026 con la vigilia di Ferragosto in Piazza Maggiore. Quest'anno doppio appuntamento. A partire dalle ore 20 la finale di Bulania Sound, il concorso dedicato alle nuove canzoni dialettali con i nuovi ritmi, le nuove melodie, nuovi motivi da ascoltare durante l'anno. Concorso in dialetto bolognese condotto da Marco Piazza e Silvia Parma e Franz Campi. E al termine la Filuzzi in piazza con Mauro Malaguti che presenta l'orchestra di Massimo Budriesi, il mandolino di Antonio Stregapede, l'organino di Gianluca Caselli. Insomma, tante belle cose per vivere il 14 agosto in Piazza Maggiore con il Comune di Bologna e con noi di Radio San Luchino. Ci vediamo in Piazza Maggiore 14 agosto, come sempre, a partire dalle 20.
5: Ben sei come Italia, stasera le ben.
6: Buon pomeriggio, sei su Radio San Luchino.

mentre mandri di nuvole pigre dormono sul campanile, ed ognuno ritorna alla vita come i fiori nei prati, come il

0: Sono Patrizio Roversi, quello di Turisti per Caso e di Slow Tour. Slow è inglese, vuol dire piano. In viaggio vai piano, rallenta, guardati attorno, godi di più e rischi di meno.
1: Rallenta, sei in vacanza. Quest'estate dai un passaggio alla sicurezza. Vacanze coi fiocchi a tutti.
2: Pieno rispetto dell'ambiente, è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto.

0: Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
1: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti!
2: E un sans breghella lui e il brasselato serra più. L'arloi d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
3: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B, 051 50 33 02.
4: Claudio Oreficeria rimane chiusa per ferie dal 13 al 20 agosto.
5: San Lucchino Notizie.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: La Spagna ha dispiegato circa 300 agenti antisommossa e 2000 militari nell'exclave nordafricana di Ceuta per evitare un nuovo flusso di massa di migranti dal vicino Marocco. Sui social network infatti stanno circolando appelli per organizzare un nuovo ingresso collettivo nell'enclave il 15 agosto. Inoltre il governo di Pedro Sanchez ha messo in atto la sua ritorsione nei confronti dell'Italia e ha introdotto controlli alle frontiere interne nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia. La misura resterà operativa fino al 7 settembre. La decisione arriva dopo che il governo italiano ha respinto la richiesta di Madrid di revocare i controlli alle frontiere reintrodotti nei confronti della Spagna dopo i fatti di Ceuta.
8: Botta e risposta tra Fratelli d'Italia e CGIL nel giorno dell'anniversario della tragedia di Marcinelle. Alla commemorazione in Belgio, dove nel 1956 morirono 136 minatori italiani, non sono mancate le polemiche per una presunta mancanza di rispetto di alcuni rappresentanti del sindacato italiano nei confronti del presidente del Senato Ignazio La Russa, che leggeva il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Alcune ore dopo però è intervenuto il sindacato belga a cambiare le carte in tavola, ammettendo di essere stati loro a voltare le spalle mentre La Russa prendeva parola. La motivazione data è protesta antifascista.
7: Un 19enne all'interno di un parco pubblico di Arese in provincia di Milano sarebbe stato minacciato con un machete, incappucciato e portato via con la forza da un gruppo di giovani. L'amico del 19enne è riuscito a fuggire e a chiedere aiuto ai carabinieri. A finire in manette sono stati quattro minorenni, tutti nati in Italia, un ragazzo di 15 anni, uno di 16 e due di 17, arrestati in flagranza con le accuse di sequestro di persona, fini estorsivi, rapina in concorso, porto abusivo di armi e lesioni.
8: E ancora tutta da ricostruire la dinamica dell'episodio avvenuto questa mattina a Lanzo Torinese, dove un gruppo di ciclisti è stato travolto da un'automobile che poi è tornata indietro per investirli nuovamente. Secondo le prime informazioni raccolte, l'episodio sarebbe avvenuto intorno alle 9:45 al termine di una lite nata per motivi apparentemente futili. Gli investigatori stanno verificando in particolare l'ipotesi che l'investimento non sia stato accidentale.
7: A causa di un errore umano è stato compiuto nel luglio scorso uno scambio di provette durante il trasferimento di un embrione al centro di procreazione medicalmente assistita dell'ospedale San Raffaele di Milano. Per un'errata interpretazione della sequenza delle pazienti sul programma operativo, il transfer è stato fatto sulla seconda paziente della lista. A riportare la vicenda è oggi La Repubblica. È il motivo per cui due giorni fa la Regione Lombardia e il Ministero della Salute hanno fermato per 15 giorni il laboratorio di embriologia del centro.
8: Europei di nuoto 2026 arriva una medaglia d'argento. Elisa Cosetti conquista il secondo posto nei tuffi da grandi altezze. L'atleta azzurra chiude con il punteggio di 297.20 nella piattaforma 20 metri, sufficiente per precedere la tedesca Maike Helen Albisch, che conquista il bronzo con il punteggio di 292.15 con un tuffo record da 102 12.50 punti. Imprendibile l'Ucraina Nelly Ciukavinska, medaglia d'oro in 324.70. Un altro argento è arrivato nella staffetta mista 4 per 1,5 km. Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e Gregorio Paltinieri chiudono secondi alle spalle della Germania e davanti all'Ungheria.
7: Ed è tutto, a più tardi.

0: sono sempre di più gli ascoltatori che scelgono Aloe Arborescens a marchio Ghignone, spremuta a freddo, decorticata a mano. Non è un farmaco, ma un efficace integratore utile a migliorare gastrite, sindrome da colon irritabile, infiammazioni osseomuscolari. Eccellente coadiuvante, prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Gli ascoltatori lo sanno bene, lo sanno bene. Per questo ordinano il pregiato succo Aloe Arborescens chiamando il numero 011 187 69 077. La sede in via Circonvallazione 5 a Pecetto Torinese è sempre aperta, compreso sabato, domenica, anche nel mese di agosto. Telefono 011 187 69 077.
1: Lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è disponibile anche nel periodo estivo tramite contatto telefonico allo 051 55 56 49. La sede è a Bologna in Viale Silvani 1, a Porta San Felice. Problemi riguardo a successioni, testamenti e donazioni, questioni fiscali e condominiali possono essere risolti con una semplice telefonata. L'avvocato Mario D'Arezzo è a vostra disposizione tramite lo 051 55 56 49.
2: State ascoltando Radio San Lucchino.

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
2: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiamalo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: Sei in viaggio e pensi al fresco della tua casa? Nessuna preoccupazione. Eurocasa Bologna non va in vacanza. Se vuoi vivere un'estate al fresco, con i migliori climatizzatori, siamo aperti e operativi per tutto il mese di agosto per garantirti il clima perfetto. Salva il nostro numero 051 991 0303. Eurocasa Bologna. Specialisti del tuo comfort.
1: Ferragosto a casa? Beh, per la musica si pensa Radio San Luchino. Per il pranzo prenota l'asporto da Giallo. Menù fantastico, puoi scegliere tra antipasti con tramezzini misti, sformatini agli asparagi. Per i primi, tortelloni, patate e tonno, passatelli freddi al

o barattolino di gelato artigianale. Prenotazioni entro l'11 agosto al 334-663-2647. Giallo Pasta Fresca, via Reno 7/5 a Casalecchio. Se stai a ca e pumanier propri pulidei. Giallo è una garanzia. La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto dal lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12.30, 16.19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella. Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il posto operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime.

casa. Vera cucina campana con il cuore bolognese. Pasta tirata a mano dalle sfogline e pizza anche per chi è celiaco, preparata da personale formato sulla celiachia. A pranzo menù completo a 11 euro, bevande escluse, o a 15,50 con le bevande. La sera un menù ancora più ricco per coccolarti come meriti. Pizza al metro per le comitive, cotta nel forno a legna anche ai 7 cereali. Convenzioni per squadre e associazioni, consegne a domicilio e ogni mercoledì sera fino a settembre all'aperto. Musica dal vivo, orchestra, ballo di gruppo, un programma diverso ogni settimana. Ristorante Pizzeria Due Cavalli a Castenaso, via Fratelli Cairoli. Prenota lo 051 60.

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
0: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133 347 1417 133.
4: San Luchino Notizie.
5: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
6: Botta e risposta fra Fratelli d'Italia e CGIL nel giorno dell'anniversario della tragedia di Marcinelle. Alla commemorazione in Belgio, dove nel 1956 morirono 136 minatori italiani, non sono mancate le polemiche per una presunta mancanza di rispetto di alcuni rappresentanti del sindacato italiano nei confronti del presidente del Senato, Ignazio La Russa, che leggeva il messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Alcune ore dopo, però, è intervenuto il sindacato belga a cambiare le carte in tavola, ammettendo di essere stati loro a voltare le spalle mentre La Russa prendeva parola. La motivazione: protesta antifascista.
5: La Spagna ha dispiegato circa 300 agenti antisommossi e 2000 militari nell'exclave nordafricana di Ceuta per evitare un nuovo afflusso di massa di migranti dal vicino Marocco. Sui social network infatti stanno circolando appelli per organizzare un nuovo ingresso collettivo nell'enclave il 15 agosto. Inoltre il governo di Pedro Sanchez ha introdotto controlli alle frontiere interne e nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia. La misura entrerà in vigore dalla mezzanotte di oggi e resterà operativa fino al 7 settembre. La decisione arriva dopo che il governo italiano ha respinto la richiesta di Madrid di revocare i controlli alle frontiere reintrodotti nei confronti della Spagna dopo i fatti di Ceuta.
6: Sono stati ritrovati dai soccorritori in Nepal i corpi di 5 alpinisti dispersi dopo essere stati travolti da una valanga nel novembre dello scorso anno, vicino al confine con la Cina. I corpi sono stati rinvenuti nella regione di Rowling. Lo ha riferito un funzionario del governo locale citato dalla AFP. Gli stranieri potrebbero essere l'italiano Marco Di Marcello, l'altoatesino Marcus Kirschler e il tedesco Jacob Schreiber, insieme a due guide nepalesi.
5: Maltempo con temporali e una nuova allerta meteo gialla per la giornata di domani. Il Dipartimento di Protezione Civile ha diramato un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse con un'allerta meteo per rischio idraulico, idrogeologico e temporali che domani riguarda settori di 4 regioni: Calabria, Abruzzo, Basilicata e Molise.
6: Sono 15 le principali ipotesi di revisione del codice della strada che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha inviato oltre 100 operatori e associazioni per completare il processo di consultazione voluto dal ministro Matteo Salvini. L'obiettivo è quello di arrivare a un testo che sia il più vicino possibile alle esigenze degli automobilisti, con la sicurezza della circolazione come priorità. Fra le principali direttrici del nuovo codice della strada: più tutele per gli utenti vulnerabili, stretta sui veicoli senza assicurazione, multe più proporzionate, patente a 17 anni, più risorse per la sicurezza delle strade.
5: Lo sport: Jorge Martin si prende la pole position nel Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone. Il leader del mondiale MotoGP partirà dalla prima casella in una prima fila tutta aprile con Raul Fernandez e Ayugura. Lo spagnolo allo scadere fa segnare il record della pista in 1:56:160, anticipando le due track house rispettivamente di 21 e 189 millesimi. Quinto Marco Bezzecchi Cecchi davanti a Marquez e dietro a Di Gian Antonio. Disastro Bagnaia. Calcio estivo, prima sconfitta estiva in precampionato per il Milan, che perde 3-0 nell'amichevole di Giacarta contro il Chelsea. Aperti invece l'Inter vince 2-1 contro la Juventus.
6: Ed è tutta, più tardi.
4: Previsioni del tempo.
7: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. A nord poche nubi al mattino, dal pomeriggio qualche rovescio sparso sulle Alpi centro-orientali e Appennino, in graduale attenuazione serale. Temperatura in calo, massime tra 32 e 35 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, salvo nel pomeriggio qualche rovescio temporale sparso in Appennino. Temperatura in lieve calo, massime tra 33 e 37 gradi. A sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato, salvo nel pomeriggio qualche isolato rovescio sulle zone appenniniche. Temperature stazionarie massime tra 33 e 38 gradi.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Buon pomeriggio dalla redazione, ben trovati. Diverse le segnalazioni al momento sulla rete viaria nazionale. Andiamo per ordine, cominciamo la nostra carrellata dal nord Italia, in particolare dalle frontiere al traforo del Monte Bianco. Code d'attesa di circa un'ora per entrare in Italia, un'ora e mezza per chi è diretto oltre Alpe. Code anche al valico italo-elvetico di Chiasso in ingresso nel nostro paese, ma anche in direzione della Svizzera. Sulla 8 Milano-Marise 4 km di fila per l'incendio di un veicolo tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione di Varese. Passiamo sull'Auto Brennero, in colonnamenti a tratti, traffico chiusa Val Gardena nelle due direzioni. Ci sono poi code tra Carpi e il bivio di immissione per la 1 Milano-Bologna in direzione quindi di Modena. Sulla 23 Palmanova Udine Tarvisio 7 km di fila e traffico congestionato tra Ponte Beugovizza in direzione del confine con l'Austria. Critica la situazione sulla 14 Adriatica, dove è chiuso il tratto compreso tra Faenza e Forlì in direzione di Ancona per un incidente avvenuto al chilometro 66, incidente che ha visto il coinvolgimento di 5 autovetture. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con un chilometro di coda. Chi viaggia in direzione di Ancona deve uscire per forza a Faenza, dove ci sono comunque 3 chilometri di coda, e rientrare in autostrada a Forlì. In alternativa suggeriamo di anticipare l'uscita ad Imola. In Liguria, trafficatissima la Genova 20 miglia, occorre circa un'ora e mezza per percorrere il tratto da Varazze a Savona. Intenso il traffico nel nodo di Firenze, in A1 code a tratti da Firenze Sud da Incisa Reggello verso Roma, code a tratti anche verso Bologna da Calenzano al bivio per la variante di Valico. Grosse difficoltà sulla A1 Roma-Napoli, traffico bloccato per un incidente tra Valmontone e Colleferro in direzione di Napoli, suggerita l'uscita al casello di Valmontone. Critica la situazione più a sud, sempre sulla Roma-Napoli, dove è chiuso il tratto Caglianello-Capo in direzione di Napoli. Si tratta di un incidente avvenuto al chilometro 720 che ha coinvolto un camion e 5 autovetture. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 7 km di coda. Inoltre per il tratto chiuso si sono formati 3 km di coda a partire da San Vittore. Chi è diretto verso Napoli deve uscire a Caglianello, ma è meglio anticipare l'uscita a Casino. Queste le notizie più importanti al momento, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157. Il pronto soccorso della... Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157. Il pronto soccorso della dentiera. Si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, anche festivi, presso strutture sanitarie, case di riposo o direttamente al vostro domicilio. Servizio per anziani e disabili gratuito. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna, via Zanardi 157, con ampio parcheggio, aperto tutto agosto. Telefono 051 634 61 22. Per urgenze 349 89 29 338.
4: Sono arrivati i saldi di Materassi Barone e quest'anno sono ancora più saldi.
5: 800 materassi delle migliori marche al mondo in pronta consegna e con sconti fino all'80% sui prodotti ricondizionati e fino al 70% sugli stock.
4: Corri subito in uno store Materassi Barone. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, Faenza, e a Bologna in via Massarenti e in via Toscana.
5: Ma affrettati, questi sconti pazzi sono validi solo fino a esaurimento scorte.
4: Materassi Barone. Per info chiama lo 051 94 22 33.
6: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici.

0: rivenditore dei marchi Sickens, Herbal, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
1: Radio San Luchino.

San Luchino Weekend. E il resto lo lasciamo a lunedì.

0: sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audio protesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota.
1: Ferragosto a casa? Beh, per la musica ci pensa Radio San Luchino. Per il pranzo prenota l'asporto da gusto sano. Menù fantastico, puoi scegliere tra antipasti con tramezzini misti, sformatini agli asparagi. Per i primi, tortelloni, patate, tonno, passatelli freddi al limone, pistacchi. I secondi, pollo ripieno all'estiva, giardiniera di propria produzione. Per i dolci, zuccotto tiramisù, zuccotto panna e fragola o barattolino di gelato artigianale. Prenotazioni entro l'11 agosto. Gusto sano, 393 94 66 158. Chiusura estiva dal 15 al 25 agosto e dal 26 si riapre con orario regolare. Gusto sano, via Testoni 9 barra qui a Bologna.
2: Bologna mia, che profumo.
3: Hai o mella testa, le mecca vaga a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
4: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
3: E per la glicemia e i trigliceridi?
4: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
3: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
0: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
4: La cortesia è la piacevole conseguenza.
5: Piazza Maggiore, 14 agosto.
6: Arriva l'appuntamento 2026 con la vigilia di Ferragosto in Piazza Maggiore. Quest'anno doppio appuntamento. A partire dalle ore 20, la finale di Bulania Sound, il concorso dedicato alle nuove canzoni dialettali con i nuovi ritmi, le nuove melodie, nuovi motivi da ascoltare durante l'anno. Concorso in dialetto bolognese condotto da Marco Piazza e Silvia Parma e Franz Campi. E al termine, la Filuzzi in piazza con Mauro Malaguti che presenta l'orchestra di Massimo Budriesi, il mandolino di Antonio Stregapede, l'organino di Gianluca Caselli. Insomma, tante belle cose per vivere il 14 agosto in Piazza Maggiore con il Comune di Bologna e con noi di Radio San Luchino. Ci vediamo in Piazza Maggiore 14 agosto, come sempre, a partire dalle 20.
7: Ben sei scumitagne! Stasera le pen!
8: Sono Patrizio Roversi, quello di Turisti per Caso e di Slow Tour. Slow è inglese, vuol dire piano. In viaggio vai piano, rallenta, guardati attorno, godi di più e rischi di meno.
9: Rallenta, sei in vacanza. Quest'estate dai un passaggio alla sicurezza. Vacanze coi fiocchi a tutti.
10: Radio San Luchino Estate,

0: il Divertimondo. Appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
1: Benassi Summer, Arci Benassi, Viale Cavina 4, 051 45 06 38 il telefono. E ristorante è chiuso, riapre il 15 con il grande pranzo di Ferragosto. La tombola del venerdì sera riprenderà dal 28 di agosto. Il circolo è chiuso fino al 10 di agosto. Centro sociale Il Parco Giacasa di Quartiere, Il Parco, qui a Bologna in via Edgar Dallan, Po al numero 4 con telefono 051 56 74 05. Il prossimo giovedì sera 20:30 Jerry, TNT e Sara con ingresso libero. La sera di Ferragosto 20:30 si balla con Davide Ballestri e Cecilia. Centro sociale Il Parco. Il ballo il sabato pomeriggio della Sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato, riprenderà sabato 29 agosto con Ciro. Centro sociale Giovanni Falcone, via Tosarelli 4 a Riale di Zola Predosa, si fanno dei viaggi meravigliosi con gli amici del Falcone di Riale per tutta estate, i tornei di burraco, e fino a settembre tutti i giovedì sera si balla all'aperto nel parco del Falcone, balli di gruppo e coppia, serate condotte da Giulia con ospiti diversi ogni settimana. Falcone di Riale 051 61 66 140. Sala Cometa Casa dei Campi, via Ponte Albano 29 a Sasso Marconi, si balla nel bel giardino estivo della Cometa questa sera con l'orchestra di Roberto Gamberini, canta Barbara Dovesi, e mercoledì prossimo 12 di agosto una grande serata, come sempre, come sono tutte le serate della Sala Cometa. Mercoledì prossimo Claudio Zanardo, Nicoletta Bellotti, Tiziano Ghinazzi, ospite speciale Marco Tagliavini. Prenotazioni per la Cometa da Angelo al 393-292-3258. Rosanna 393-807-9508. Arci San Lazzaro, via Bellaria 7 a San Lazzaro di Savena, il bar è sempre aperto, le attività non mancano, ristorante self service tutti i giorni a mezzogiorno, la sera dal martedì alla domenica, il menù cambia quotidianamente, la sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine. Arci San Lazzaro 051 45 12 00 in Sala Paradiso per tutta estate, lunedì sera al burraco la tombola, la domenica pomeriggio. Si balla nel cortile esterno tutti i martedì sera fino alla fine di agosto dalle 20:30 con ingresso gratuito con tessera Arci, in caso di maltempo si balla in Sala Paradiso. Il prossimo martedì sera Stefano Linari, attenzione alla grande festa di Ferragosto all'Arci San Lazzaro, dal pomeriggio polente, vino gratis per tutti. Alla sera si balla con Nicolo Querce e Carlotta Marchesini e poi l'estrazione di una grande grande lotteria. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.

0: E un san sbreghè l'arlui, e il brassalat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
2: Claudia Oreficeria rimane chiusa per ferie dal 13 al 20 agosto.
3: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
2: Ferragosto a casa? Beh, per la musica si pensa Radio San Luchino. Per il pranzo prenota l'asporto da Giallo. Menù fantastico, puoi scegliere tra antipasti con tramezzini misti, sformatini agli asparagi. Per i primi, tortelloni, patate e tonno, passatelli fritti.

0: o barattolino di gelato artigianale. Prenotazioni entro l'11 agosto al 334-663-2647. Giallo Pasta Fresca, via Reno 7/5 a Casalecchio. Se stai a ca e tu manier propri pulidei. Giallo è una garanzia.
1: Sei in viaggio e pensi al fresco della tua casa? Nessuna preoccupazione. Eurocasa Bologna non va in vacanza. Se vuoi vivere un'estate al fresco, con i migliori climatizzatori, siamo aperti e operativi per tutto il mese di agosto per garantirti il clima perfetto. Salva il nostro numero 051 991 0303. Eurocasa Bologna, specialisti del tuo comfort.
2: Buon ascolto con Radio San Lucchino.

Per la tua pubblicità a Radio San Luchino 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
2: San Lucchino Notizie.
3: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
4: A seguito della misura di ritorsione del governo Sanchez di ripristinare i controlli alle frontiere nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia, la Farnesina ha rafforzato l'assistenza degli uffici consolari ai nostri connazionali già in Spagna o in viaggio. Il Ministero degli Esteri invita i cittadini in Spagna o in partenza a consultare il sito Viaggiare Sicuri per aggiornamenti. Restano validi i requisiti d'ingresso, passaporto o carta di identità validi per l'espatrio.
3: Codice della strada. Sono 15 le principali ipotesi di revisione che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha inviato a oltre 100 operatori e associazioni per completare il processo di consultazione voluto dal ministro Matteo Salvini. L'obiettivo è quello di arrivare a un testo che sia il più vicino possibile alle esigenze degli automobilisti, con la sicurezza della circolazione come priorità. Fra le principali direttrici del nuovo codice della strada: più tutele per gli utenti vulnerabili, stretta sui veicoli senza assicurazione, multe più proporzionate, patente a 17 anni, più risorse per la sicurezza delle strade.
4: Ora la cronaca: un automobilista ha investito un gruppo di ciclisti con cui aveva appena avuto una lite, accaduto a Lanzo Torinese. 4 le persone rimaste ferite, 2 delle quali in modo grave, anche se non sono in pericolo di vita. Poco dopo l'uomo al volante si è presentato spontaneamente ai carabinieri, verrà sottoposto ad accertamenti tossicologici.
3: Non ce l'ha fatta Alessandro Giannetti, il carabiniere è rimasto ustionato a seguito del grave incidente sulla strada provinciale 15 della Valmalenco che lo ha visto coinvolto. È deceduto a 42 anni durante la notte trascorsa, dopo aver lottato da giovedì scorso tra la vita e la morte in un letto dell'ospedale Niguarda di Milano. Giannetti ha perso il controllo della sua moto ed è finito contro un muro. Poi la sua moto ha preso fuoco.
4: In Medio Oriente sale la tensione nello stretto di Hormuz. Oggi una nave emiratina appartenente alla Abu Dhabi National Oil Company è stata colpita da un missile mentre attraversava lo stretto. A darne notizie l'agenzia di stampa statale degli Emirati Arabi Uniti UAM, citata dai media panarabi. Fanno anche sapere che l'attacco non ha causato feriti e che adesso la situazione è sotto controllo.
3: Lo sport: 2 medaglie in 2 gare per l'Italia dei tuffi delle grandi altezze agli Europei di Parigi. Dopo Elisa Cosetti, seconda nel femminile, Andrea Barnaba vince l'argento nella categoria maschile dalla piattaforma 20 metri. L'azzurro chiude a quota 386 punti, dietro solo a Romano Preda, autore di un ultimo tuffo perfetto. Chiude terzo Gary Hunt, anche lui abile a rimontare nella rotazione conclusiva.
4: Ed è tutto, a più tardi.
5: Previsioni del tempo.
6: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. A nord poche nubi al mattino, dal pomeriggio qualche rovescio sparso sulle Alpi centro-orientali e Appennino, in graduale attenuazione serale. Temperatura in calo, massime tra 32 e 35 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, salvo nel pomeriggio qualche rovescio temporale sparso in Appennino. Temperatura in lieve calo, massime tra 33 e 37 gradi. A sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato, salvo nel pomeriggio qualche isolato rovescio sulle zone appenniniche. Temperature stazionarie massime tra 33 e 38 gradi.

0: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi curo di te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via D'Agnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi curo di te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
1: Centro polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 650.

0: laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157. Il pronto soccorso della dentiera. Si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, anche festivi, presso strutture sanitarie, case di riposo o direttamente al vostro domicilio. Servizio per anziani e disabili gratuito. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna, via Zanardi 157, con ampio parcheggio, aperto tutto agosto. Telefono 051 634 61 22. Per urgenze 349 89 29 338.
1: La clinica veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La clinica veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto dal lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La clinica veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
2: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.

Bentrovati, buon sabato 8 agosto con il GR delle buone notizie. Per la prima volta un gruppo di scienziati ha usato l'intelligenza artificiale per creare nuovi tipi di virus, alimentando speranze di progressi in campo medico, ma sollevando al contempo la preoccupante possibilità che un giorno tale tecnologia possa essere impiegata per ideare patogeni pericolosi. La creazione di virus in laboratorio non è una novità. Da molto tempo, infatti, gli scienziati hanno imparato a produrre genomi virali con cui poi analizzare, studiare farmaci e vaccini. Una donna di 97 anni ha battuto il suo stesso Guinness World Record come la più anziana al mondo a camminare sull'ala di un aereo. Betty Bromage si è librata in volo presso l'aeroporto di Chichester, agganciata all'ala superiore di un aereo per raccogliere fondi a sostegno del reparto ictus del Cheltenham General Hospital. L'ospedale l'ha aiutata proprio a riprendersi da un ictus lo scorso anno. L'aereo su cui viaggiava Betty ha anche eseguito un looping e un rollio a mezz'aria. Il maglione più famoso della storia del cinema non è di cashmere, non è griffato e almeno sulla carta vale poche centinaia di dollari. Eppure è uno dei lotti più attesi dell'asta che Christie's inaugurerà il 1 settembre, dedicata ai costumi del diavolo Veste Prada 2. È il celebre pullover ceruleo entrato nella cultura pop grazie al monologo di Miranda Presley, pronto a passare dal guardaroba di Runaway a quello di un collezionista. Dopo anni di attesa, qualcosa sembra finalmente muoversi sul fronte musicale per Rihanna. A confermare che la cantante starebbe lavorando al suo prossimo progetto è stato A$AP Rocky, che durante un'intervista ha lasciato intendere che il nuovo album dell'artista sarebbe in piena fase di lavorazione. Per i fan in attesa di nuova musica ormai dal 2016, si tratta di un aggiornamento particolarmente atteso. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

0: è un san svreghè l'arlui e il brassalat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
2: Claudio Oreficeria rimane chiusa per ferie dal 13 al 20 agosto.
3: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andare da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
2: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
4: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiamalo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
1: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
1: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133, 347 1417 133.
2: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, oltre pressorio e cardiaco.

0: nell'arco delle 24 ore. Analisi dell'acqua e altri alimenti. Prova della pressione gratuita. Test su prevenzione della memoria. Esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
0: Il tempo passa e quando arrivi lì, dal 1935, Grandi Mario, onoranze funebri, a Casalecchio, via Piave 35, a Bologna, via Bentini 18D, a Sasso Marconi, via Porrettana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi contatta lo 051 57 02 14 www.onoranzefunebrigrandi.it.
2: San Luchino Notizie.
3: Buonasera dalla redazione.
4: È scontro ormai aperto tra Madrid e Roma. Il governo di Pedro Sanchez ha messo in atto la sua ritorsione nei confronti dell'Italia introducendo controlli temporanei alle frontiere per i viaggiatori provenienti dall'Italia. In risposta alle misure analoghe imposte da Roma a seguito del massiccio afflusso di migranti a Ceuta. Verifiche che dureranno fino al 7 settembre, alle quali il Ministero dell'Interno italiano ha risposto con un secco comunicato precisando che i controlli si inseriscono nel contesto della persistente pressione migratoria irregolare che l'Italia sta subendo.
3: Botta e risposta tra Fratelli d'Italia e CGIL nel giorno dell'anniversario della tragedia di Marcinelle. Alla commemorazione in Belgio, dove nel 1956 morirono 136 minatori italiani, non sono mancate le polemiche per una presunta mancanza di rispetto di alcuni rappresentanti del sindacato italiano nei confronti del presidente del Senato Ignazio La Russa, che leggeva il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Alcune ore dopo però è intervenuto il sindacato belga a cambiare le carte in tavola, ammettendo di essere stati loro a voltare le spalle mentre La Russa prendeva parola. La motivazione: protesta antifascista.
4: Codice della strada, sono 15 le principali ipotesi di revisione che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha inviato a oltre 100 operatori e associazioni per completare il processo di consultazione voluto dal ministro Salvini. L'obiettivo è quello di arrivare a un testo che sia il più vicino possibile alle esigenze degli automobilisti, con la sicurezza della circolazione come priorità. Fra le principali direttrici del nuovo codice della strada: più tutele per gli utenti vulnerabili, stretta sui veicoli senza assicurazione, multe più proporzionate, patente a 17 anni, più risorse per la sicurezza delle strade.
3: Un 19enne all'interno di un parco pubblico ad Arese, in provincia di Milano, sarebbe stato minacciato con un macete, incappucciato e portato via con la forza da un gruppo di giovani. L'amico del 19enne è riuscito a fuggire e a chiedere aiuto ai carabinieri. A finire in manette sono stati 4 minorenni, tutti nati in Italia: un ragazzo di 15 anni, uno di 16 e due di 17. Arrestati in flagranza con le accuse di sequestro di persona a fini estortivi, rapina in concorso, porto abusivo di arma e lesioni.
4: Si allenta momentaneamente la morsa del caldo in Italia, ma la tregua non durerà grazie ai temporali, in alcuni casi anche violenti, che hanno interessato ieri il nord. Oggi sono scese a 19 le città da bollino rosso e domani sarà uguale. Tantissime regioni al centro e al sud sono invece alle prese con siccità e incendi sempre più ampi e difficili da controllare. L'anticiclone si espanderà di nuovo la prossima settimana, portando temperature record per mezza Europa.
3: Le due ruote, Jorge Martin domina la sprint di Silverstone. Lo spagnolo, scattato dalla pole, è rimasto al comando dal primo all'ultimo giro, precedendo Ogura e Bezzecchi, che hanno completato un altro tris Aprilia. Quarto Alex Marquez, seguito da Di Giannantonio e Acosta. In difficoltà le Ducati Factory. Marc Marquez ha chiuso nono dopo aver perso diverse posizioni nel finale, mentre Bagnaia è arrivato 17esimo. Domani alle 14 la gara.
4: Tre argenti azzurri nella giornata degli europei di nuoto. Andrea Barnaba chiude alle spalle del rumeno Preda nei tuffi maschili dalle grandi altezze, 20 metri. Argento anche per Elisa Cosetti nella prova femminile di tuffi dai 20 metri. E in mattinata argento nella staffetta mista 4 per 1,5 chilometri.
3: È tutto. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.

0: Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it.
1: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime.
2: La rassegna di burattini a Bologna festeggia 10 anni. Dal 25 giugno al 10 settembre, tutti i giovedì sera, Fagiolino e Sganapino vi aspettano con imperdibili spettacoli in Piazza Maggiore. Cercali su Viva Ticket e su burattiniabologna.it.
3: Hai la manfata!
1: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
4: Luce Verde Italia.
5: Bentrovati dalla redazione. Non accenna ancora a diminuire il flusso dei vacanzieri in transito sulle principali arterie del nostro paese, notevole anche quello alle frontiere. Sulla A22 del Brennero, in colonnamenti a tratti tra Trento Sud e Egnaura, ci sono poi circa 4 km di fila per incidente tra Egnaura e Bolzano Sud, il tutto in direzione del Brennero. Abbiamo poi code sempre in A22 tra Carpi e il bio di missione per la 1 Milano-Bologna, in direzione quindi di Modena. Sulla Venezia-Trieste, incolonnamenti tra Palmanova e il bivio per Gorizia, in direzione di Trieste, incolonnamenti per la barriera di Trieste-Lisere, il tutto in direzione del capoluogo giuliano. Al momento questa autostrada è chiusa tra il bivio di Gorizia e il Re di Puglia-Monfalcone in direzione di Trieste. Permangono disagi sulla A14 Adriatica, dove per un incidente al chilometro 66 ci sono 7 km di fila tra il bivio per Ravenna e il casello di Forlì verso Ancona. Si transita su una sola corsia, è consigliato uscire a Imola. La stessa autostrada Adriatica è comunque molto trafficata, tanto che ci sono code a tratti per diversi chilometri a partire da Civitanova Marche Macerata fino a Vasto. In Liguria, trafficatissima la Genova a Ventimiglia, dove permangono code tra Albisola e Savona verso Ventimiglia. Molto intenso il traffico nel nodo di Firenze, in A1 code a tratti da Firenze Sud incisa Regello verso Roma. Leggermente migliorata la situazione sulla 1 Roma-Napoli rispetto a 2 ore fa, tuttavia ci sono 3 km di fila per incidente tra Cassino e San Vittore verso Napoli. Più a sud 7 km di colonna tra Caglianello e Capua, sempre verso Napoli. Qui un incidente tra 7 vetture e un camion ha bloccato a lungo l'autostrada. Al momento si transita su 2 corsie. È tutto, grazie per l'ascolto.
6: Un servizio a cura dell'ACI.

0: sono sempre di più gli ascoltatori che scelgono Aloe Arborescens a marchio Ghignone, spremuta a freddo, decorticata a mano. Non è un farmaco, ma un efficace integratore utile a migliorare gastrite, sindrome da colon irritabile, infiammazioni osseomuscolari. Eccellente coadiuvante, prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Gli ascoltatori lo sanno bene, lo sanno bene. Per questo ordinano il pregiato succo Aloe Arborescens chiamando il numero 011 187 69077. La sede in via Circonvallazione 5 a Pecetto Torinese è sempre aperta, compreso sabato, domenica, anche nel mese di agosto. Telefono 011 187 69077.
1: I saldi di Materassi Barone e quest'anno sono ancora più saldi.
2: 800 materassi delle migliori marche al mondo in pronta consegna e con sconti fino all'80% sui prodotti ricondizionati e fino al 70% sugli stock.
1: Corri subito in uno store Materassi Barone. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, Faenza e a Bologna in via Massarenti e in via Toscana.
2: Ma affrettati, questi sconti pazzi sono validi solo fino a esaurimento scorte.
1: Materassi Barone, per info chiama allo 051 94 22 33.
3: Sono Patrizio Roversi, quello di Turisti per Caso e di Slow Tour. Slow è inglese, vuol dire piano. In viaggio vai piano, rallenta, guardati attorno, godi di più e rischi di meno.
4: Rallenta, sei in vacanza. Quest'estate dai un passaggio alla sicurezza. Vacanze coi fiocchi a tutti.
5: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
6: Luce Verde Italia.
7: Bentrovati dalla redazione. Non accenna ancora a diminuire il flusso dei vacanzieri in transito sulle principali arterie del nostro paese, notevole anche quello alle frontiere. Sulla A22 del Brennero in colonnamenti a tratti tra Trento Sud e Egnaura ci sono poi circa 4 km di fila per incidente tra Egnaura e Bolzano Sud, il tutto in direzione del Brennero. Abbiamo poi code sempre in A22 tra Carpi e il bio di immissione per la 1 Milano-Bologna in direzione quindi di Modena. Sulla Venezia-Trieste in colonnamenti tra Palmanova e il bivio per Gorizia in direzione di Trieste, in colonnamenti per la barriera di Trieste-Liser, il tutto in direzione del capoluogo giuliano. Al momento questa autostrada è chiusa tra il bivio di Gorizia e il Re di Puglia-Monfalcone in direzione di Trieste. Permangono disagi sulla A14 Adriatica, dove per un incidente al chilometro 66 ci sono 7 km di fila tra il bivio per Ravenna e il casello di Forlì verso Ancona. Si transita su una sola corsia, è consigliato uscire a Imola. La stessa autostrada Adriatica è comunque molto trafficata, tanto che ci sono code a tratti per diversi chilometri a partire da Civitanova Marche Macerata fino a Vasto. In Liguria, trafficatissima la Genova a Ventimiglia, dove permangono code tra Albisola e Savona verso Ventimiglia. Molto intenso il traffico nel nodo di Firenze, in A1 coda a tratti da Firenze Sud da Incisa Reggello verso Roma. Leggermente migliorata la situazione sulla 1 Roma-Napoli rispetto a 2 ore fa, tuttavia ci sono 3 km di fila per incidente tra Cassino e San Vittore verso Napoli, più a sud 7 km di colonna tra Caglianello e Capua sempre verso Napoli. Qui un incidente tra 7 vetture e un camion ha bloccato a lungo l'autostrada, al momento si transita su 2 corsie. È tutto, grazie per l'ascolto.
6: Un servizio a cura dell'ACI.
8: Buon ascolto con Radio San Luchino.

che profumino! Pizza fumante, pasta fresca, proprio come a casa. Due Cavalli, sapore di casa. Vera cucina campana con il cuore bolognese. Pasta tirata a mano dalle sfogline e pizza anche per chi è celiaco, preparata da personale formato sulla celiachia. A pranzo menù completo a 11 euro, bevande escluse, o a 15,50 con le bevande. La sera un menù ancora più ricco per coccolarti come meriti. Pizza al metro per le comitive, cotta nel forno a legna anche ai 7 cereali. Convenzioni per squadre e associazioni, consegne a domicilio e ogni mercoledì sera fino a settembre all'aperto. Musica dal vivo, orchestra, ballo di gruppo, un programma diverso ogni settimana. Ristorante Pizzeria Due Cavalli a Castenaso, via Fratelli Cairoli. Prenota lo 051 60

0: Hai un bella testa. Le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.
4: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.

0: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
1: E un sans breghe l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
3: Claudio Oreficeria rimane chiusa per ferie dal 13 al 20 agosto.
4: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andare da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
3: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto

0: Bologna. Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
1: San Luchino Notizie.
2: Buonasera dalla redazione.
3: È scontro ormai aperto tra Madrid e Roma. Il governo di Pedro Sanchez ha messo in atto la sua ritorsione nei confronti dell'Italia introducendo controlli temporanei alle frontiere per i viaggiatori provenienti dall'Italia. In risposta alle misure analoghe imposte da Roma a seguito del massiccio afflusso di migranti a Ceuta. Verifiche che dureranno fino al 7 settembre, alle quali il Ministero dell'Interno italiano ha risposto con un secco comunicato, precisando che i controlli si inseriscono nel contesto della persistente pressione migratoria irregolare che l'Italia sta subendo.
2: Botta e risposta tra Fratelli d'Italia e CGIL nel giorno dell'anniversario della tragedia di Marcinelle. Alla commemorazione in Belgio, dove nel 1956 morirono 136 minatori italiani, non sono mancate le polemiche per una presunta mancanza di rispetto di alcuni rappresentanti del sindacato italiano nei confronti del presidente del Senato Ignazio La Russa, che leggeva il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Alcune ore dopo però è intervenuto il sindacato belga a cambiare le carte in tavola, ammettendo di essere stati loro a voltare le spalle mentre La Russa prendeva parola. La motivazione: protesta antifascista.
3: Codice della strada, sono 15 le principali ipotesi di revisione che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha inviato a oltre 100 operatori e associazioni per completare il processo di consultazione voluto dal ministro Salvini. L'obiettivo è quello di arrivare a un testo che sia il più vicino possibile alle esigenze degli automobilisti, con la sicurezza della circolazione come priorità. Fra le principali direttrici del nuovo codice della strada: più tutele per gli utenti vulnerabili, stretta sui veicoli senza assicurazione, multe più proporzionate, patente a 17 anni, più risorse per la sicurezza delle strade.
2: Un 19enne all'interno di un parco pubblico ad Arese, in provincia di Milano, sarebbe stato minacciato con un macete, incappucciato e portato via con la forza da un gruppo di giovani. L'amico del 19enne è riuscito a fuggire e a chiedere aiuto ai carabinieri. A finire in manette sono stati 4 minorenni, tutti nati in Italia: un ragazzo di 15 anni, uno di 16 e due di 17. Arrestati in flagranza con le accuse di sequestro di persona a fini estortivi, rapina in concorso, porto abusivo di arma e lesioni.
3: Si allenta momentaneamente la morsa del caldo in Italia, ma la tregua non durerà grazie ai temporali, in alcuni casi anche violenti, che hanno interessato ieri il nord. Oggi sono scese a 19 le città da bollino rosso e domani sarà uguale. Tantissime regioni al centro e al sud sono invece alle prese con siccità e incendi sempre più ampi e difficili da controllare. L'anticiclone si espanderà di nuovo la prossima settimana, portando temperature record per mezza Europa.
2: Le due ruote: Jorge Martin domina la sprint di Silverstone. Lo spagnolo, scattato dalla pole, è rimasto al comando dal primo all'ultimo giro, precedendo Ogura e Bezzecchi, che hanno completato un altro tris Aprilia. Quarto Alex Marquez, seguito da Di Giannantonio e Acosta. In difficoltà le Ducati Factory. Marc Marquez ha chiuso nono dopo aver perso diverse posizioni nel finale, mentre Bagnaia è arrivato 17esimo. Domani alle 14 la gara.
3: Tre argenti azzurri nella giornata degli europei di nuoto. Andrea Barnaba chiude alle spalle del rumeno Preda nei tuffi maschili dalle grandi altezze, 20 metri. Argento anche per Elisa Cosetti nella prova femminile di tuffi dai 20 metri. E in mattinata argento nella staffetta mista 4 per 1,5 chilometri.
2: È tutto dalla redazione. L'augurio di una buona serata.

0: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi curo di te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via D'Agnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi curo di te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
1: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
2: Il tempo passa e quando arrivi lì... Dal 1935 Grandi Mario, onoranze funebri, a Casalecchio, via Piave 35, a Bologna, via Bentini 18D, a Sasso Marconi, via Porretana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi contatta lo 051 57 02 14 www.onoranzefunebrigrandi.it.
3: State ascoltando Radio San Lucchino.

La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto dal lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12.30, 16.19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella. Ferragosto a casa? Beh, per la musica si pensa Radio San Luchino. Per il pranzo prenota l'asporto da Giallo. Menù fantastico, puoi scegliere tra antipasti con tramezzini misti, sformatini agli asparagi. Per i primi, tortelloni, patate e tonno, passatelli freddi al limone e pistacchi. I secondi, pollo ripieno alle stiva, giardiniera di propria produzione. E per i dolci, zuccotto tiramisù, zuccotto panna e fragola o barattolino di gelato artigianale. Prenotazioni entro l'11 agosto al 334-663-2647. Giallo pasta fresca, via Reno 7/5 a Casalecchio. Se stai a ca e pu manier propri pulidei. Giallo è una garanzia.

0: Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna. La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
1: Radio San Luchino.

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melomelo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
2: Sono le 20 e 59 minuti.

che profumino! Pizza fumante, pasta fresca, proprio come a casa. Due Cavalli, sapore di casa. Vera cucina campana con il cuore bolognese. Pasta tirata a mano dalle sfogline e pizza anche per chi è celiaco, preparata da personale formato sulla celiachia. A pranzo menù completo a 11 euro, bevande escluse, o a 15,50 con le bevande. La sera un menù ancora più ricco per coccolarti come meriti. Pizza al metro per le comitive, cotta nel forno a legna anche ai 7 cereali. Convenzioni per squadre e associazioni, consegne a domicilio e ogni mercoledì sera fino a settembre all'aperto. Musica dal vivo, orchestra, ballo di gruppo, un programma diverso ogni settimana. Ristorante Pizzeria Due Cavalli a Castenaso, via Fratelli Cairoli. Prenota lo 051 60.

0: Sono Patrizio Roversi, quello di Turisti per Caso e di Slow Tour. Slow è inglese, vuol dire piano. In viaggio vai piano, rallenta, guardati attorno, godi di più e rischi di meno.
1: Rallenta, sei in vacanza. Quest'estate dai un passaggio alla sicurezza. Vacanze coi fiocchi a tutti.
2: Centro polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 650.
3: Sei in viaggio e pensi al fresco della tua casa? Nessuna preoccupazione, Eurocasa Bologna non va in vacanza. Se vuoi vivere un'estate al fresco, con i migliori climatizzatori, siamo aperti e operativi per tutto il mese di agosto per garantirti il clima perfetto. Salva il nostro numero 051 991 0303. Eurocasa Bologna, specialisti del tuo comfort.
4: San Luchino Weekend.
5: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che sei

0: arrivati i saldi di Materassi Barone e quest'anno sono ancora più saldi.
1: 800 materassi delle migliori marche al mondo in pronta consegna e con sconti fino all'80% sui prodotti ricondizionati e fino al 70% sugli stock.
0: Corri subito in uno store Materassi Barone. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, Faenza e a Bologna in via Massarenti e in via Toscana.
1: Ma affrettati, questi sconti pazzi sono validi solo fino a esaurimento scorte.
0: Materassi Barone. Per info chiama lo 051 94 22 33.
2: E un san sbreghè l'arlui e il brassalat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
3: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
4: Claudio Oreficeria rimane chiusa per ferie dal 13 al 20 agosto.

0: Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melo Melo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina. Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico Melo Melo. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico Melo Melo è Melotti!
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133, 347 1417 133.
3: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: Sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audioprotesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota. Hai un bella testa, le mei cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
0: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.
2: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.

0: Sceratissima. Le belle canzoni di ogni tempo.
1: State ascoltando Radio San Lucchino.

0: Ferragosto a casa? Beh, per la musica ci pensa Radio San Luchino. Per il pranzo prenota l'asporto da gusto sano. Menù fantastico, puoi scegliere tra antipasti con tramezzini misti, sformatini agli asparagi. Per i primi, tortelloni, patate e tonno, passatelli freddi al limone e pistacchi. I secondi, pollo ripieno all'estiva, giardiniera di propria produzione. Per i dolci, zuccotto tiramisù, zuccotto panna e fragola o barattolino di gelato artigianale. Prenotazioni entro l'11 agosto. Gusto sano, 393 94 66 158. Chiusura estiva dal 15 al 25 agosto e dal 26 si riapre con orario regolare. Gusto sano, via Testoni 9/A qui a Bologna.
1: Bologna mia, che profumo.
2: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime.

0: pieno rispetto dell'ambiente. È la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
3: Radio San Luchino Bologna presenta
4: Quelli della discoteca al San Luchino.
3: La musica degli anni 70-80,
4: selezionata e mixata
3: da Bicio DJ.

E inizia come ogni sabato sera l'appuntamento insieme a quelli della discoteca al San Luchino. Arriviamo puntualissimi, ore 22:30, dai 104 e 700 MHz di Radio San Luchino Bologna. È in streaming, vi ricordo potete ascoltarci dal sito della nostra emittente all'indirizzo www.radiosanluchino.it. Poi la nostra emittente è inserita anche in alcune app che potete scaricare e ascoltare naturalmente dal vostro telefonino, dal vostro smartphone. Adesso a memoria, Radio Garden e Radio.it sono due app che contengono appunto Radio San Luchino Bologna. L'appuntamento del sabato sera insieme a quelli della discoteca al San Luchino con la musica dance degli anni 70, 80 e 90 nei DJ set mixati da Bicio DJ, che naturalmente vi terrà compagnia fino alle 24 come ogni fine settimana. Questa settimana è una delle settimane del carnevale, quindi questo sabato sera iniziamo così. Un grande classico per quanto riguarda la musica del carnevale. Lui è Barry Manilow. Questa è Copacabana. Buon ascolto e ben sintonizzati su Radio San Luchino Bologna.

Quelli della discoteca al San Luchino, la musica che si ballava negli anni 70, 80 e 90, nei DJ set mixati da Bicio DJ.

siete all'ascolto di Quelli della discoteca al San Luchino. Ogni sabato sera dalle 22:30 alle ore 24. La musica dance che si balla solo a Radio San Luchino Bologna. 104 e 700 MHz in modulazione di frequenza. E in streaming dal sito della nostra emittente all'indirizzo www.radiosanluchino.it.

0: Social DJ.
1: Ferragosto a casa? Beh, per la musica si pensa Radio San Luchino. Per il pranzo prenota l'asporto da Giallo. Menù fantastico, puoi scegliere tra antipasti con tramezzini misti, sformatini agli asparagi. Per i primi, tortelloni, patate e tonno, passatelli freddi al limone e pistacchi. I secondi, pollo ripieno alle stiva, giardiniera di propria produzione. E per i dolci, zuccotto tiramisù, zuccotto panna e fragola o barattolino di gelato artigianale. Prenotazioni entro l'11 agosto al 334-663-2647. Giallo Pasta Fresca, via Reno 7/5 a Casalecchio. Se stai a ca e pu manier propri pulidei. Giallo le una garanzia.
2: La Giallo Pasta è sempre una festa.
1: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità, con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270. Il Salotto di Giorgia rimane chiuso per ferie dal 6 al 27 agosto.
3: Quelli della discoteca al San Luchino. La musica che si ballava negli anni 70, 80 e 90 nei DJ set mixati da Bicio DJ.

Il sabato sera dance di Radio San Lucchino Bologna insieme a quelli della discoteca al San Lucchino. DJ set mixati da Bicio DJ ogni sabato sera dalle 22:30 alle ore 24:00.

siete all'ascolto del Sabato Dance di Radio San Luchino Bologna. Ogni sabato sera dalle 22.30 alle ore 24 insieme a quelli della discoteca al San Luchino. I DJ set mixati da Bicio DJ dai 104 e 700 MHz di Radio San Luchino Bologna.

0: Sono Patrizio Roversi, quello di Turisti per Caso e di Slow Tour. Slow è inglese, vuol dire piano. In viaggio vai piano, rallenta, guardati attorno, godi di più e rischi di meno.
1: Rallenta, sei in vacanza. Quest'estate dai un passaggio alla sicurezza. Vacanze coi fiocchi a tutti.

Radio San Luchino Bologna, il sabato sera è quelli della discoteca al San Luchino. La musica dance che si ballava negli anni 70, 80 e 90 nei DJ set mixati da Bicio DJ.

Bene, amici e amiche all'ascolto di Radio San Luchino Bologna, anche per questo sabato sera, quelli della discoteca al San Luchino, è arrivato al termine. Questa sera puntata dedicata ai ritmi del carnevale. Il tutto naturalmente sui 104 e 700 MHz di Radio San Luchino Bologna.

0: e a tutti quanti voi all'ascolto auguro una buona notte e naturalmente anche un buon fine settimana.
1: Avete ascoltato Quelli della discoteca al San Luchino, programma ideato e condotto da Biccio DJ sulle frequenze di Radio San Luchino a Bologna.
2: E un sans breghe l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
3: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
4: Claudia Oreficeria rimane chiusa per ferie dal 13 al 20 agosto.
5: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.

0: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti.
1: Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna.
2: Piazza Maggiore, 14 agosto.
3: Arriva l'appuntamento 2026 con la vigilia di Ferragosto in Piazza Maggiore. Quest'anno doppio appuntamento. A partire dalle ore 20 la finale di Bulania Sound, il concorso dedicato alle nuove canzoni dialettali con i nuovi ritmi, le nuove melodie, nuovi motivi da ascoltare durante l'anno. Concorso in dialetto bolognese condotto da Marco Piazza e Silvia Parma e Franz Campi. E al termine la Filuzzi in piazza con Mauro Malaguti che presenta l'orchestra di Massimo Budresi, il mandolino di Antonio Stregapede, l'organino di Gianluca Caselli. Insomma, tante belle cose per vivere il 14 agosto in Piazza Maggiore con il Comune di Bologna e con noi di Radio San Luchino. Ci vediamo in Piazza Maggiore 14 agosto, come sempre, a partire dalle 20.
4: Ben sei scomitagne stasera le pen.
1: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine, ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270. Il Salotto di Giorgia rimane chiuso per ferie dal 6 al 27 agosto.
5: Buon ascolto con Radio San Luchino.

essere partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91. La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
1: State ascoltando Radio San Lucchino.

0: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti.
1: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
2: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore. Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6:50.
3: Radio San Luchino.
4: Prima di entrare in casa, stavo un'ora.

ma mi è piaciuto molto. Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la

laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157. Il pronto soccorso della dentiera.

0: Via Zanardi 157 con ampio parcheggio, aperto tutto agosto. Telefono 051 634 61 22. Per urgenze 349 89 29 338.
1: E un sans perché l'arlui e il brassalat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
0: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
2: Claudio Oreficeria rimane chiusa per ferie dal 13 al 20 agosto.
3: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiamalo 051 687 1487, oppure visita

Radio San Luchino. Notte liscia. I successi popolari, ballabili, cantabili, proposti nella notte di Radio San Luchino.